0: quasi
1: perde. Radio City.
2: I numeri uno di oggi. I numeri uno di ieri.
1: Non stop.

0: Ucraina è scattato un allarme aereo, edifici colpiti alla periferia della capitale. Travolto dalle accuse di corruzione si dimette il procuratore generale dell'Ucraina Kravchenko. Intanto Trump riceve dagli inviati un resoconto che lascia intravedere spiragli. Compiuti progressi sostanziali, compresi passi avanti nella programmazione di ulteriori colloqui trilaterali, ha annunciato Witkoff. La cronaca: Lorena Isheri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato Federico Vella. E quanto emergerebbe dall'esame esterno e dall'attacco sulla salma della vittima sottoposta ad autopsia all'ospedale Careggi di Firenze? La valutazione definitiva sarà tuttavia riportata nella relazione del medico legale nominato dal sostituto procuratore di Firenze Natale. La relazione sarà consegnata tra 90 giorni. Emma Bonino è stata ricoverata all'ospedale Santo Spirito a Roma. La storica leader radicale è stata soccorsa nella sua casa al centro della capitale nel pomeriggio di ieri e trasportata in ambulanza in codice rosso. Sarebbe in gravi condizioni, ma è lucida e cosciente e starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Sono in corso gli accertamenti ed una valutazione dei parametri dopo un peggioramento della funzionalità respiratoria. E Alessandro Di Battista è ancora in terapia intensiva dopo l'intervento a cui è stato sottoposto il 5 settembre all'ospedale della Havana a Cuba. Lo confermano fonti locali interpellate dall'ANSA, che non vanno oltre nella comunicazione del suo stato di salute. Per avere un quadro preciso delle condizioni dell'ex deputato bisognerà attendere il decorso post-operatorio. Per il momento è ancora sedato in terapia intensiva, come prevede la prassi in questo tipo di interventi. Voleva proteggere Ranucci da un attentato e da quell'amicizia con l'ex conduttore di Report sperava in un riscatto sociale. Walter Lavitola, ai giudici del riesame, spiega il rapporto con il giornalista, esclude il movente politico della bomba, che non doveva fare male, e chiede i domiciliari. I giudici si sono riservati sulla concessione dei domiciliari da scontare in una casa in Basilicata. Il calcio: l'uomo simbolo della Lazio in questo avvio di campionato, Davide Frattesi, dà il via alla rimonta della Lazio dopo il gol subito dai biancocelesti a inizio ripresa con Karlstrom. Contro l'Udinese Frattesi segna il suo terzo gol in tre gare, ma la ribalta il neoentrato è arrivato Gudmundsson di testa e la Lazio raggiunge in vetta Roma ed Inter. Seconda vittoria per il Cagliari, seconda sconfitta di fila invece per il Lecce. All'Unipol Domus decide un colpo di testa di Maldini al 29esimo su corner battuto da Fazzini. Prima rete in Sardegna per l'ex Lazio e Atalanta. Brutto infortunio per Felici. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Notte di attacchi incrociati tra Russia ed Ucraina. A Kiev, dopo tre giorni di tregua, i raid aerei russi hanno ucciso almeno 2 persone e ne hanno feriti almeno altre 7. Sul fronte russo, la città di Saratov è stata colpita da un attacco di droni che hanno provocato danni alle infrastrutture civili e segnalazioni preliminari di vittime. Intanto Trump riceve dagli inviati un resoconto che lascia intravedere spiragli di pace e compiuti progressi sostanziali, ha annunciato Witkoff. La cronaca: Lorena Isheri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato Federico Vella. E quanto emergerebbe dall'esame esterno e dall'attacco sulla salma della vittima sottoposta ad autopsia all'ospedale Careggi di Firenze? La relazione definitiva sarà consegnata tra 90 giorni. Emma Bonino è stata ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Roma. Sarebbe in gravi condizioni, ma è lucida e cosciente e starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Alessandro Di Battista è invece ancora in terapia intensiva dopo l'intervento a cui è stato sottoposto il 5 settembre all'ospedale della Havana a Cuba. Per avere un quadro preciso delle condizioni dell'ex deputato 5 Stelle bisognerà attendere il decorso post-operatorio. Siamo allo sport. Il calcio: vittoria a gancio ad Inter e Roma in testa alla classifica per la Lazio, che passa a Udine 2-1 con una rimonta tutta volontà e corsa. Decisive le reti di Frattesi e Gudmundsson. Seconda vittoria per il Cagliari, seconda sconfitta di fila invece per il Lecce. All'Unipol Domus decide un colpo di testa di Daniel Maldini al 29esimo. Brutto infortunio per Felici. Ed è tutto. A più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Da Francesca Balestrieri. La Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni. Durante gli incontri tra gli inviati USA Kushner e Witkoff a Mosca con il presidente russo Putin e a Kiev con il presidente ucraino Zelensky. Lorena Isheri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato Federico Vella, e quanto emergerebbe dall'esame esterno e TAC sulla salma della vittima sottoposta ad autopsia all'ospedale.

0: di Careggi di Firenze. Emma Bonino è stata ricoverata d'urgenza a Roma, la leader di Più Europa, 78 anni, è stata soccorsa nel pomeriggio di ieri nella sua abitazione nel centro della capitale e trasportata in ambulanza in codice rosso all'ospedale Santo Spirito per un peggioramento della funzionalità respiratoria. Protesta delle lavoratrici della Torre Eiffel che, secondo quanto riportato dalle Parisienne, sarebbero state messe da parte, se non nascoste, in occasione di una visita di una delegazione indù che aveva fatto una richiesta in tal senso. Lo sport e il calcio: vittoria a gancio a Inter e Roma in testa alla classifica per la Lazio che passa a Udine 2-1, seconda vittoria per il Cagliari, seconda sconfitta di fila invece per il Lecce. Brutta sconfitta per l'Italbasket, le ragazze di Capobianco vengono battute nettamente dalla Cina per 71-51, le azzurre giocheranno gli spareggi domani alle 20:45 contro l'Australia. Per il tennis, Luciano Darderi saluta a New York fermato da un ottimo Alexander Zverev 6-2 6-2 7-6 in 2 ore e mezza di gioco. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Russia riprende gli attacchi sull'Ucraina dopo la scadenza della tregua di 3 giorni concessa per la visita nella capitale ucraina degli inviati del presidente statunitense Donald Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff a Mosca e a Kiev. Almeno 2 i morti e 10 i feriti secondo quanto annunciato dalle autorità militari ucraine. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata scaraventata nel viadotto dell'autostrada 1 dal suo ex fidanzato Federico Vella. È il risultato dell'autopsia eseguita ieri sul corpo della donna di 45 anni. Nel frattempo gli investigatori stanno ricostruendo le ore che hanno preceduto il delitto. È scattato all'alba di oggi un blitz dei carabinieri del Cagliaritano. I militari hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari in carcere nei confronti di diverse persone ritenute responsabili a vario titolo dei reati di omicidio volontario premeditato in concorso e detenzione e porto illegale di armi. Estate alle battute finali, l'ultimo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute fotografa una situazione che si sta gradualmente normalizzando e che porterà domani l'Italia quasi tutta in verde, colore simbolo dell'allerta zero. Il tennis: finisce agli ottavi di finale lo US Open di Luciano Darderi. L'italo argentino è stato battuto dal numero 1 del seeding Alexander Zverev. Dopo 11 slam consecutivi non ci saranno italiani nei quarti di finale nel singolo maschile. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I raid aerei russi su Kiev, ripresi dopo 3 giorni di tregua, hanno ucciso almeno 2 persone e ne hanno ferite altre 7 nella notte. Lo hanno annunciato le autorità militari locali. Si teme però che il bilancio delle vittime sia destinato ad aumentare. Il giorno dopo il voto della Sassonia-Anhalt, che ha visto l'ultradestra di Siegmund sfondare con il 43,8%, il cancelliere Merz non è disposto a pagare il conto della svolta storica avvenuta a Magdeburgo, dove il suo partito è crollato al 17,2%. Arrendermi non è un'opzione, ha detto il cancelliere tedesco. 4 opere di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, nella Costa Azzurra in Francia. I 2 ladri, individuati dalle telecamere di sorveglianza, hanno preso la fuga. Il sindaco ha stimato in circa 9 milioni di euro il valore delle opere rubate. Emma Bonino è stata nuovamente ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito a Roma. Le sue condizioni vengono definite gravi dai medici, ma è lucida e cosciente. Il calcio: con la Champions League, l'avventura dell'Inter di Chievo parte dallo stadio forse più prestigioso al mondo. Questa sera al Bernabeu i nerazzurri sfideranno il Real Madrid di José Mourinho. Chievo pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto all'Auta. Novità anche in mezzo, con Jones e il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco, infortunato, sarà sostituito da Carlos Augusto. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Russia riprende gli attacchi sull'Ucraina dopo la scadenza della tregua di 3 giorni concessa per la visita nella capitale ucraina degli inviati del presidente statunitense Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff a Mosca e Kiev. Almeno 2 morti e 10 i feriti, secondo quanto annunciato dalle autorità militari ucraine. Quattro opere di Renoir sono state rubate questa notte da due ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, nella Costa Azzurra in Francia. I due ladri, individuati dalle telecamere di sorveglianza, hanno preso la fuga. Il sindaco ha stimato in circa 9 milioni di euro il valore delle opere rubate. Prosegue lo sciopero del trasporto ferroviario proclamato da diverse sigle sindacali autonome. La mobilitazione è scattata alle 21:18 di ieri e termina oggi alle 21, con possibili disagi per i treni regionali, intercity e alta velocità. Si intensifica la guerra commerciale tra USA e Canada ed entra nel vivo con l'entrata in vigore scattata alle 6 di questa mattina dalle tariffe di ritorsione canadesi per miliardi di dollari sui prodotti statunitensi. È la risposta di Ottawa alle tariffe imposte da Washington alla fine di agosto. Estate alle battute finali, l'ultimo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute fotografa una situazione che si sta gradualmente normalizzando e che porterà domani l'Italia quasi tutta in verde, colore simbolo dell'allerta zero. Per ora è tutto, alla prossima edizione. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Netanyahu venne avvertito sugli attacchi del 7 ottobre. A lanciare l'indiscrezione shock il quotidiano israeliano Haaretz. Una decina di giorni prima dell'attacco di Hamas contro Israele, il primo ministro Netanyahu fu avvertito dal presidente degli Emirati Arabi Uniti di una grande e imminente offensiva. Il premier, tuttavia, non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni. I raid aerei russi su Kiev, ripresi dopo 3 giorni di tregua, hanno ucciso almeno 2 persone e ne hanno ferite almeno altre 7 nella notte. Lo hanno annunciato le autorità militari locali. Si teme però che il bilancio delle vittime sia destinato ad aumentare. Notte tranquilla per Emma Bonino, la storica leader radicale, da ieri pomeriggio è ricoverata nel reparto di terapia intensiva del Santo Spirito di Roma. È in corso la misurazione dei parametri dopo la notte, fanno sapere dal suo staff, sottolineando che la situazione resta tranquilla. Prosegue lo sciopero del trasporto ferroviario proclamato da diverse sigle sindacali autonome. La mobilitazione è scattata alle 21:18 di ieri, terminerà oggi alle 21, con possibili disagi per treni regionali, intercity e alta velocità. La Champions League, l'avventura dell'Inter di Chievo, parte dal Bernabeu, dove i neroazzurri sfideranno il Real Madrid di Mourinho. Chievo pensa a rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro, novità anche in mezzo con Jones e il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco, infortunato, sarà sostituito da Carlos Augusto. Per ora è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'ufficio del premier israeliano Netanyahu ha negato di essere stato avvertito dagli Emirati del piano di attacco di Hamas poco prima del 7 ottobre 2023. Si tratta di una menzogna totale. Il primo ministro Netanyahu non ha parlato con il presidente degli Emirati Arabi Uniti e non ha ricevuto alcun avvertimento da lui, ha dichiarato in risposta alle rivelazioni di Haaretz. La Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo la tregua di 3 giorni, durante gli incontri tra gli inviati USA Kushner e Witkoff a Mosca con il presidente russo Putin e a Kiev con il presidente ucraino Zelensky. Nella capitale ucraina è scattato un allarme aereo, edifici colpiti alla periferia della capitale. Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Esceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada 1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole. I funerali della vittima si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Santa Maria Regina a Squinzano, in provincia di Lecce. Il museo Renoir di Cagnes-sur-Mer è stato svaligiato nelle scorse ore da almeno 2 persone, lo riporta Le Parisienne, secondo cui sono stati rubati almeno 4 dipinti, tra cui uno successivamente abbandonato e ritrovato. Estate alle battute finali, l'ultimo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute fotografa una situazione che si sta gradualmente normalizzando e che porterà domani l'Italia quasi tutta in verde, colore simbolo dell'allerta zero. Per allora è tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Indiscrezione shock del quotidiano israeliano Haaretz. Una decina di giorni prima dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, il primo ministro Netanyahu fu avvertito personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti di una grande e imminente offensiva. Il premier non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni. Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Isheri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada 1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole. I funerali della vittima domani alle 17 a Squinzano, in provincia di Lecce. Prosegue lo sciopero del trasporto ferroviario proclamato da diverse sigle sindacali autonome. La mobilitazione è scattata alle 21:18 di ieri e termina oggi alle 21, con possibili disagi per i treni regionali intercity e alta velocità. Dati Istat, in Italia ogni anno circa 4.000 persone muoiono per suicidio. Sono più di 10 al giorno. Non solo, il fenomeno riguarda in prevalenza gli uomini e desta particolare attenzione tra i giovani. I casi infatti sono in aumento nella fascia tra i 15 e i 29 anni. Il calcio, la Juventus perde anche Manuel Locatelli, che deve operarsi al menisco del ginocchio destro. Questo il responso della visita specialistica a cui si è sottoposto a Lione dopo il fastidio al ginocchio accusato durante la gara di domenica contro il Milan. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Secondo le considerazioni degli specialisti del RACIS dei Carabinieri di Roma, Luca Spada, 28enne ed ex autista di ambulanze, in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezione d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia nascosto in un'auto che era a bordo di un traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Il migrante non aveva documenti. Sarà l'autopsia a fare chiarezza sulle cause della morte. Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Isheri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada 1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole. I funerali della vittima domani alle 17 a Squinzano, in provincia di Lecce. Indiscrezione shock del quotidiano israeliano Haaretz. Una decina di giorni prima dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, il primo ministro Netanyahu fu avvertito personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti di una grande e imminente offensiva. Il premier non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni. Arriva la prima perturbazione in grado di infliggere un colpo decisivo alla stagione estiva. L'ingresso del fronte perturbato si registrerà a partire da domani al settentrione e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud. Si registreranno cali di 6-8 gradi su quasi tutto il territorio nazionale. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Ursula von der Leyen annuncia l'intesa tra i 27 sulla deroga sui Patriot per Kiev. Un'erogazione di 3,2 miliardi di euro che, scrive la presidente della Commissione, consentirà all'Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli attacchi indiscriminati della Russia. Intanto il presidente ucraino Zelensky si è detto nuovamente disponibile a raggiungere un'intesa con Mosca per fermare reciprocamente gli attacchi contro le infrastrutture energetiche e quelle legate alle esportazioni agricole. L'emiro di Abu Dhabi, Bin Zayed, avrebbe avvertito personalmente il premier israeliano Netanyahu alla fine di settembre 2023 che il leader di Hamas a Gaza stava pianificando un attacco contro Israele. L'ufficio del premier israeliano Netanyahu però replica: è una menzogna. Emma Bonino, da ieri sera ricoverata al Santo Spirito di Roma in terapia intensiva a scopo precauzionale. Le sue condizioni, per quanto delicate, restano stazionarie. La leader di Più Europa è stata soccorsa nella sua casa nel centro della capitale nel pomeriggio di ieri e trasportata in ambulanza in codice rosso per un aggravamento dei suoi problemi respiratori. La 70esima edizione del Pallone d'Oro si svolgerà lunedì 26 ottobre. Per la prima volta nella storia, l'evento abbandona Parigi per trasferirsi a Londra. Questo cambio di sede ha un alto valore simbolico. Celebra infatti il settantennale del trofeo, portandolo nel paese di Stanley Matthews, l'inglese che vinse la prima edizione nel 1956. Ed è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Ursula von der Leyen annuncia l'intesa tra i 27 sulla proroga sui Patriot per Kiev, un'erogazione di 3,2 miliardi di euro che, scrive la Presidente della Commissione, consentirà all'Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli attacchi indiscriminati della Russia. Sarebbe stato arrestato nei pressi di una colonia in Nordreno-Vestfalia il principale sospettato per una serie di sabotaggi contro linee elettriche e sottostazioni in Germania. Si tratterebbe di un uomo di 48 anni ritenuto responsabile degli episodi che nelle ultime settimane avevano messo in allerta l'intero paese. Un uomo, al momento senza nome ma identificato come un 45-55enne, è stato trovato senza vita nella sua auto che giaceva sul fondale di un fiume in provincia di Padova. Secondo le prime indagini, l'uomo sarebbe stato ucciso prima di essere lasciato nel corso d'acqua. Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia nascosto in un'auto che era a bordo di un traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Il migrante non aveva documenti. Sarà l'autopsia a fare chiarezza sulle cause della morte. La 70esima edizione del Pallone d'Oro si svolgerà lunedì 26 ottobre. Per la prima volta nella storia, l'evento abbandona Parigi per trasferirsi a Londra. Lautaro Martinez tra i 30 candidati. Per il miglior club c'è il Bodo, ma non l'Inter, escluso Donnarumma. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. In queste ore alcuni voli in partenza dai principali aeroporti britannici hanno subito disagi a causa di un problema tecnico riscontrato da parte del fornitore di servizi di controllo del traffico aereo NETS. Tra gli aeroporti interessati dalle restrizioni e dai ritardi ci sono Heathrow, Gatwick e Manchester. Ursula von der Leyen annuncia l'intesa tra i 27 sulla deroga sui Patriot per Kiev, un'erogazione di 3,2 miliardi di euro che, scrive la Presidente della Commissione, consentirà all'Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli attacchi indiscriminati della Russia. Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Isheri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada 1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole. I funerali della vittima domani alle 17 a Squinzano, in provincia di Lecce. Più del 40% della terra, escludendo l'Antartide, è destinato a diventare arido entro il 2100. Secondo i dati prodotti, l'emergenza riguarderà un aumento di 2,37 milioni di chilometri quadrati rispetto al valore di riferimento del periodo 1994-2023, pari a circa 8 volte la superficie dell'Italia. Champions League, questa sera alle 21 l'Inter sfiderà il Real Madrid al Bernabeu. Kivu pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro, in mezzo ritorno da titolare di Çalhanoğlu, Carlos Augusto al posto di Di Marco, infortunato. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. Il Regno Unito ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati secondo il diritto internazionale. Immediata la reazione del ministro israeliano della sicurezza nazionale Gvir, che ha chiesto che oggi stesso venga chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Putin e Trump hanno avuto oggi una conversazione telefonica dedicata ai negoziati per il conflitto ucraino. Gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente americano che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO. Intanto la Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni. Lorena Isheri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada 1, era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole. Per lo psichiatra che aveva in cura Vella da 15 anni, l'uomo non era potenzialmente pericoloso o violento. Domani intanto i funerali della donna. Un uomo, al momento senza nome ma identificato come un 45-55enne, è stato trovato senza vita nel bagagliaio della sua auto che giaceva sul fondale di un fiume in provincia di Padova. Secondo le prime indagini, l'uomo sarebbe stato ucciso prima di essere lanciato nel corso d'acqua con la vettura. Champions League, questa sera alle 21 l'Inter sfiderà il Real Madrid al Bernabeu. In attacco Kivu pensa di rilanciare dall'inizio Thuram Lautaro, in mezzo titolare Çalhanoğlu, Carlos Augusto al posto di Di Marco infortunato. Domani tocca al Napoli che al Maradona ospita l'Arsenal. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
2: Buongiorno dalla redazione. La Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni durante gli incontri tra gli inviati americani Kushner e Witkoff a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin e a Kiev con il presidente ucraino Zelensky. Nella capitale ucraina è scattato un allarme aereo, edifici colpiti alla periferia della capitale. Travolto dalle accuse di corruzione si dimette il procuratore generale dell'Ucraina Kravchenko. Intanto Trump riceve dagli inviati un resoconto che lascia intravedere spiragli. Compiuti progressi sostanziali, compresi passi avanti nella programmazione di ulteriori colloqui trilaterali, ha annunciato Witkoff. La cronaca: Lorena Isheri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato Federico Vella. E quanto emergerebbe dall'esame esterno e dall'attacco sulla salma della vittima sottoposta ad autopsia all'ospedale Careggi di Firenze? La valutazione definitiva sarà tuttavia riportata nella relazione del medico legale nominato dal sostituto procuratore di Firenze Natale. La relazione sarà consegnata tra 90 giorni. Emma Bonino è stata ricoverata all'ospedale Santo Spirito a Roma. La storica leader radicale è stata soccorsa nella sua casa al centro della capitale nel pomeriggio di ieri e trasportata in ambulanza in codice rosso. Sarebbe in gravi condizioni, ma è lucida e cosciente e starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Sono in corso gli accertamenti ed una valutazione dei parametri dopo un peggioramento della funzionalità respiratoria. E Alessandro Di Battista è ancora in terapia intensiva dopo l'intervento a cui è stato sottoposto il 5 settembre all'ospedale della Havana a Cuba. Lo confermano fonti locali interpellate dall'ANSA, che non vanno oltre nella comunicazione del suo stato di salute. Per avere un quadro preciso delle condizioni dell'ex deputato bisognerà attendere il decorso post-operatorio. Per il momento è ancora sedato in terapia intensiva, come prevede la prassi in questo tipo di interventi. Voleva proteggere Ranucci da un attentato e da quell'amicizia con l'ex conduttore di Report sperava in un riscatto sociale. Walter Lavitola, ai giudici del riesame, spiega il rapporto con il giornalista, esclude il movente politico della bomba, che non doveva fare male, e chiede i domiciliari. I giudici si sono riservati sulla concessione dei domiciliari da scontare in una casa in Basilicata. Il calcio: l'uomo simbolo della Lazio in questo avvio di campionato, Davide Frattesi, dà il via alla rimonta della Lazio dopo il gol subito dai biancocelesti a inizio ripresa con Karlstrom. Contro l'Udinese Frattesi segna il suo terzo gol in tre gare, ma la ribalta il neoentrato è arrivato Gudmundsson di testa e la Lazio raggiunge in vetta Roma ed Inter. Seconda vittoria per il Cagliari, seconda sconfitta di fila invece per il Lecce. All'Unipol Domus decide un colpo di testa di Maldini al 29 su corner battuto da Fazzini. Prima rete in Sardegna per l'ex Lazio e Atalanta. Brutto infortunio per Felici. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Notte di attacchi incrociati tra Russia ed Ucraina. A Kiev, dopo tre giorni di tregua, i raid aerei russi hanno ucciso almeno 2 persone e ne hanno feriti almeno altre 7. Sul fronte russo, la città di Saratov è stata colpita da un attacco di droni che hanno provocato danni alle infrastrutture civili e segnalazioni preliminari di vittime. Intanto Trump riceve dagli inviati un resoconto che lascia intravedere spiragli di pace. Compiuti progressi sostanziali, ha annunciato Witkoff. La cronaca: Lorena Isheri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato Federico Vella. E quanto emergerebbe dall'esame esterno e dall'attacco sulla salma della vittima sottoposta ad autopsia all'ospedale Careggi di Firenze? La relazione definitiva sarà consegnata tra 90 giorni. Emma Bonino è stata ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Roma. Sarebbe in gravi condizioni, ma è lucida e cosciente e starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Alessandro Di Battista è invece ancora in terapia intensiva dopo l'intervento a cui è stato sottoposto il 5 settembre all'ospedale della Havana a Cuba. Per avere un quadro preciso delle condizioni dell'ex deputato 5 Stelle bisognerà attendere il decorso post-operatorio. Siamo allo sport. Il calcio: vittoria a gancio ad Inter e Roma in testa alla classifica per la Lazio, che passa a Udine 2-1 con una rimonta tutta volontà e corsa. Decisive le reti di Frattesi e Gudmundsson. Seconda vittoria per il Cagliari, seconda sconfitta di fila invece per il Lecce. All'Unipol Domus decide un colpo di testa di Daniel Maldini al 29. Brutto infortunio per Felici. Ed è tutto. A più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione. Da Francesca Balestrieri. La Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni. Durante gli incontri tra gli inviati USA Kushner e Witkoff a Mosca con il presidente russo Putin e a Kiev con il presidente ucraino Zelensky. Lorena Isheri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato Federico Vella, e quanto emergerebbe dall'esame esterno e TAC sulla salma della vittima sottoposta ad autopsia all'ospedale di Careggi di Firenze. Emma Bonino è stata ricoverata d'urgenza a Roma. La leader di Più Europa, 78 anni, è stata soccorsa nel pomeriggio di ieri nella sua abitazione nel centro della capitale e trasportata in ambulanza in codice rosso all'ospedale Santo Spirito per un peggioramento della funzionalità respiratoria. Protesta delle lavoratrici della Torre Eiffel che, secondo quanto riportato dalle Parisienne, sarebbero state messe da parte, se non nascoste, in occasione di una visita di una delegazione indù che aveva fatto una richiesta in tal senso. Lo sport e il calcio: vittoria a gancio a Inter e Roma in testa alla classifica per la Lazio, che passa a Udine 2-1. Seconda vittoria per il Cagliari, seconda sconfitta di fila invece per il Lecce. Brutta sconfitta per l'Ital Basket: le ragazze di Capobianco vengono battute nettamente dalla Cina per 71-51. Le azzurre giocheranno gli spareggi domani alle 20:45 contro l'Australia. Per il tennis, Luciano Darderi saluta New York fermato da un ottimo Alexander Zverev 6-2, 6-2, 7-6 in 2 ore e mezza di gioco. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Russia riprende gli attacchi sull'Ucraina dopo la scadenza della tregua di 3 giorni concessa per la visita nella capitale ucraina degli inviati del presidente statunitense Donald Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff, a Mosca e a Kiev. Almeno 2 i morti e 10 i feriti, secondo quanto annunciato dalle autorità militari ucraine. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata scaraventata nel viadotto dell'autostrada 1 dal suo ex fidanzato Federico Vella. È il risultato dell'autopsia eseguita ieri sul corpo della donna di 45 anni. Nel frattempo gli investigatori stanno ricostruendo le ore che hanno preceduto il delitto. È scattato all'alba di oggi un blitz dei carabinieri del Cagliaritano. I militari hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari in carcere nei confronti di diverse persone ritenute responsabili a vario titolo dei reati di omicidio volontario premeditato in concorso e detenzione e porto illegale di armi. Estate alle battute finali. L'ultimo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute fotografa una situazione che si sta gradualmente normalizzando e che porterà domani l'Italia quasi tutta in verde, colore simbolo dell'allerta zero. Il tennis: finisce agli ottavi di finale lo US Open di Luciano Darderi. L'italo argentino è stato battuto dal numero 1 del seeding Alexander Zverev. Dopo 11 slam consecutivi non ci saranno italiani nei quarti di finale nel singolo maschile. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I raid aerei russi su Kiev, ripresi dopo 3 giorni di tregua, hanno ucciso almeno 2 persone e ne hanno ferite altre 7 nella notte. Lo hanno annunciato le autorità militari locali. Si teme però che il bilancio delle vittime sia destinato ad aumentare. Il giorno dopo il voto della Sassonia-Anhalt, che ha visto l'ultradestra di Siegmund sfondare con il 43,8%, il cancelliere Merz non è disposto a pagare il conto della svolta storica avvenuta a Magdeburgo, dove il suo partito è crollato al 17,2%. Arrendermi non è un'opzione, ha detto il cancelliere tedesco. 4 opere di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, nella Costa Azzurra in Francia. I 2 ladri, individuati dalle telecamere di sorveglianza, hanno preso la fuga. Il sindaco ha stimato in circa 9 milioni di euro il valore delle opere rubate. Emma Bonino è stata nuovamente ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito a Roma. Le sue condizioni vengono definite gravi dai medici, ma è lucida e cosciente. Il calcio: con la Champions League, l'avventura dell'Inter di Chievo parte dallo stadio forse più prestigioso al mondo. Questa sera al Bernabeu i nerazzurri sfideranno il Real Madrid di José Mourinho. Chievo pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto all'Auta. Novità anche in mezzo, con Jones e il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco, infortunato, sarà sostituito da Carlos Augusto. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Russia riprende gli attacchi sull'Ucraina dopo la scadenza della tregua di 3 giorni concessa per la visita nella capitale ucraina degli inviati del presidente statunitense Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff, a Mosca e Kiev. Almeno 2 morti e 10 i feriti, secondo quanto annunciato dalle autorità militari ucraine. Quattro opere di Renoir sono state rubate questa notte da due ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, nella Costa Azzurra in Francia. I due ladri, individuati dalle telecamere di sorveglianza, hanno preso la fuga. Il sindaco ha stimato in circa 9 milioni di euro il valore delle opere rubate. Prosegue lo sciopero del trasporto ferroviario proclamato da diverse sigle sindacali autonome. La mobilitazione è scattata alle 21:18 di ieri e termina oggi alle 21, con possibili disagi per i treni regionali, intercity e alta velocità. Si intensifica la guerra commerciale tra USA e Canada ed entra nel vivo con l'entrata in vigore scattata alle 6 di questa mattina dalle tariffe di ritorsione canadesi per miliardi di dollari sui prodotti statunitensi. È la risposta di Ottawa alle tariffe imposte da Washington alla fine di agosto. Estate alle battute finali, l'ultimo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute fotografa una situazione che si sta gradualmente normalizzando e che porterà domani l'Italia quasi tutta in verde, colore simbolo dell'allerta zero. Per ora è tutto, alla prossima edizione. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Netanyahu venne avvertito sugli attacchi del 7 ottobre. A lanciare l'indiscrezione shock il quotidiano israeliano Haaretz. Una decina di giorni prima dell'attacco di Hamas contro Israele, il primo ministro Netanyahu fu avvertito dal presidente degli Emirati Arabi Uniti di una grande e imminente offensiva. Il premier, tuttavia, non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni. I raid aerei russi su Kiev, ripresi dopo tre giorni di tregua, hanno ucciso almeno due persone e ne hanno ferite almeno altre sette nella notte. Lo hanno annunciato le autorità militari locali. Si teme però che il bilancio delle vittime sia destinato ad aumentare. Notte tranquilla per Emma Bonino, la storica leader radicale. Da ieri pomeriggio è ricoverata nel reparto di terapia intensiva del Santo Spirito di Roma. È in corso la misurazione dei parametri dopo la notte, fanno sapere dal suo staff, sottolineando che la situazione resta tranquilla. Prosegue lo sciopero del trasporto ferroviario proclamato da diverse sigle sindacali autonome. La mobilitazione è scattata alle 21:18 di ieri, terminerà oggi alle 21, con possibili disagi per treni regionali, intercity e alta velocità. La Champions League, l'avventura dell'Inter di Chivo, parte dal Bernabeu, dove i neroazzurri sfideranno il Real Madrid di Mourinho. Chivo pensa a rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro, novità anche in mezzo con Jones e il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco, infortunato, sarà sostituito da Carlos Augusto. Per ora è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'ufficio del premier israeliano Netanyahu ha negato di essere stato avvertito dagli Emirati del piano di attacco di Hamas poco prima del 7 ottobre 2023. Si tratta di una menzogna totale. Il primo ministro Netanyahu non ha parlato con il presidente degli Emirati Arabi Uniti e non ha ricevuto alcun avvertimento da lui, ha dichiarato in risposta alle rivelazioni di Haaretz. La Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo la tregua di tre giorni, durante gli incontri tra gli inviati USA Kushner e Witkoff a Mosca con il presidente russo Putin e a Kiev con il presidente ucraino Zelensky. Nella capitale ucraina è scattato un allarme aereo, edifici colpiti alla periferia della capitale. Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Esceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada 1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole. I funerali della vittima si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Santa Maria Regina a Squinzano, in provincia di Lecce. Il museo Renoir di Cagnes-sur-Mer è stato svaligiato nelle scorse ore da almeno due persone, lo riporta Le Parisien, secondo cui sono stati rubati almeno quattro dipinti, tra cui uno successivamente abbandonato e ritrovato. Estate alle battute finali, l'ultimo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute fotografa una situazione che si sta gradualmente normalizzando e che porterà domani l'Italia quasi tutta in verde, colore simbolo dell'allerta zero. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Indiscrezione shock del quotidiano israeliano Haaretz. Una decina di giorni prima dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, il primo ministro Netanyahu fu avvertito personalmente ufficialmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti di una grande e imminente offensiva. Il premier non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni. Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Sherry, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada 1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole. I funerali della vittima domani alle 17 a Squinzano, in provincia di Lecce. Prosegue lo sciopero del trasporto ferroviario proclamato da diverse sigle sindacali autonome. La mobilitazione è scattata alle 21:18 di ieri e termina oggi alle 21, con possibili disagi per i treni regionali intercity e alta velocità. Dati Istat, in Italia ogni anno circa 4.000 persone muoiono per suicidio. Sono più di 10 al giorno. Non solo, il fenomeno riguarda in prevalenza gli uomini e desta particolare attenzione tra i giovani. I casi infatti sono in aumento nella fascia tra i 15 e i 29 anni. Il calcio: la Juventus perde anche Manuel Locatelli, che deve operarsi al menisco del ginocchio destro. Questo il responso della visita specialistica a cui si è sottoposto a Lione dopo il fastidio al ginocchio accusato durante la gara di domenica contro il Milan. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Secondo le considerazioni degli specialisti del RACIS dei Carabinieri di Roma, Luca Spada, 28enne ed ex autista di ambulanze, in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezione d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia nascosto in un'auto che era a bordo di un traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Il migrante non aveva documenti. Sarà l'autopsia a fare chiarezza sulle cause della morte. Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Sherry, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato.

0: fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada A1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole. I funerali della vittima domani alle 17 a Squinzano in provincia di Lecce. Indiscrezione shock del quotidiano israeliano Haaretz. Una decina di giorni prima dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, il primo ministro Netanyahu fu avvertito personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti di una grande imminente offensiva. Il premier non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni. Arriva la prima perturbazione in grado di infliggere un colpo decisivo alla stagione estiva. L'ingresso del fronte perturbato si registrerà a partire da domani al settentrione e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud. Si registreranno cali di 6-8 gradi su quasi tutto il territorio nazionale. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Ursula von der Leyen annuncia l'intesa tra i 27 sulla deroga sui Patriot per Kiev. Un'erogazione di 3,2 miliardi di euro che, scrive la presidente della Commissione, consentirà all'Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli attacchi indiscriminati della Russia. Intanto il presidente ucraino Zelensky si è detto nuovamente disponibile a raggiungere un'intesa con Mosca per fermare reciprocamente gli attacchi contro le infrastrutture energetiche e quelle legate alle esportazioni agricole. L'emiro di Abu Dhabi, Bin Zayed, avrebbe avvertito personalmente il premier israeliano Netanyahu alla fine di settembre 2023 che il leader di Hamas a Gaza stava pianificando un attacco contro Israele. L'ufficio del premier israeliano Netanyahu però replica: è una menzogna. Emma Bonino, da ieri sera ricoverata al Santo Spirito di Roma in terapia intensiva a scopo precauzionale. Le sue condizioni, per quanto delicate, restano stazionarie. La leader di Più Europa è stata soccorsa nella sua casa nel centro della capitale nel pomeriggio di ieri e trasportata in ambulanza in codice rosso per un aggravamento dei suoi problemi respiratori. La 70esima edizione del Pallone d'Oro si svolgerà lunedì 26 ottobre. Per la prima volta nella storia, l'evento abbandona Parigi per trasferirsi a Londra. Questo cambio di sede ha un alto valore simbolico. Celebra infatti il settantennale del trofeo, portandolo nel paese di Stanley Matthews, l'inglese che vinse la prima edizione nel 1956. Ed è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Ursula von der Leyen annuncia l'intesa tra i 27 sulla proroga sui Patriot per Kiev. Un'erogazione di 3,2 miliardi di euro che, scrive la presidente della Commissione, consentirà all'Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli attacchi indiscriminati della Russia. Sarebbe stato arrestato nei pressi di una colonia in Nordreno-Vestfalia il principale sospettato per una serie di sabotaggi contro linee elettriche e sottostazioni in Germania. Si tratterebbe di un uomo di 48 anni ritenuto responsabile degli episodi che nelle ultime settimane avevano messo in allerta l'intero paese. Un uomo, al momento senza nome ma identificato come un 45-55enne, è stato trovato senza vita nella sua auto che giaceva sul fondale di un fiume in provincia di Padova. Secondo le prime indagini, l'uomo sarebbe stato ucciso prima di essere lasciato nel corso d'acqua. Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia nascosto in un'auto che era a bordo di un traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Il migrante non aveva documenti. Sarà l'autopsia a fare chiarezza sulle cause della morte. La 70esima edizione del Pallone d'Oro si svolgerà lunedì 26 ottobre. Per la prima volta nella storia, l'evento abbandona Parigi per trasferirsi a Londra. Lautaro Martinez tra i 30 candidati. Per il miglior club c'è il Bodo, ma non l'Inter, escluso Donnarumma. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. In queste ore alcuni voli in partenza dai principali aeroporti britannici hanno subito disagi a causa di un problema tecnico riscontrato da parte del fornitore di servizi di controllo del traffico aereo NETS. Tra gli aeroporti interessati dalle restrizioni e dai ritardi ci sono Heathrow, Gatwick e Manchester. Ursula von der Leyen annuncia l'intesa tra i 27 sulla deroga sui Patriot per Kiev, un'erogazione di 3,2 miliardi di euro che, scrive la presidente della Commissione, consentirà all'Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli attacchi indiscriminati della Russia. Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada A1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole. I funerali della vittima domani alle 17 a Squinzano in provincia di Lecce. Più del 40% della terra, escludendo l'Antartide, è destinato a diventare diventare arido entro il 2100. Secondo i dati prodotti, l'emergenza riguarderà un aumento di 2,37 milioni di chilometri quadrati rispetto al valore di riferimento del periodo 1994-2023, pari a circa 8 volte la superficie dell'Italia. Champions League, questa sera alle 21 l'Inter sfiderà il Real Madrid al Bernabeu. Kivu pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro. In mezzo, ritorno da titolare di Çalhanoğlu, Carlos Augusto al posto di Di Marco, infortunato. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. Il Regno Unito ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati secondo il diritto internazionale. Immediata la reazione del ministro israeliano della sicurezza nazionale Gvir, che ha chiesto che oggi stesso venga chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Putin e Trump hanno avuto oggi una conversazione telefonica dedicata ai negoziati per il conflitto ucraino. Gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente americano, che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO. Intanto la Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni. Lorena Esceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada A1, era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole. Per lo psichiatra che aveva in cura Vella da 15 anni, l'uomo non era potenzialmente pericoloso o violento. Domani intanto i funerali della donna. Un uomo, al momento senza nome ma identificato come un 45-55enne, è stato trovato senza vita nel bagagliaio della sua auto, che giaceva sul fondale di un fiume in provincia di Padova. Secondo le prime indagini, l'uomo sarebbe stato ucciso prima di essere lanciato nel corso d'acqua con la vettura. Champions League, questa sera alle 21 l'Inter sfiderà il Real Madrid al Bernabeu. In attacco Kivu pensa di rilanciare dall'inizio Thuram Lautaro, in mezzo titolare Çalhanoğlu, Carlos Augusto al posto di Di Marco, infortunato. Domani tocca al Napoli, che al Maradona ospita l'Arsenal. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Buongiorno dalla redazione. La Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni durante gli incontri tra gli inviati americani Kushner e Witkoff a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin e a Kiev con il presidente ucraino Zelensky. Nella capitale ucraina è scattato un allarme aereo, edifici colpiti alla periferia della capitale. Travolto dalle accuse di corruzione si dimette il procuratore generale dell'Ucraina Kravchenko. Intanto Trump riceve dagli inviati un resoconto che lascia intravedere spiragli. Compiuti progressi sostanziali, compresi passi avanti nella programmazione di ulteriori colloqui trilaterali, ha annunciato Witkoff. La cronaca: Lorena Esceri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato Federico Vella. E quanto emergerebbe dall'esame esterno e dall'attacco sulla salma della vittima sottoposta ad autopsia all'ospedale Careggi di Firenze? La valutazione definitiva sarà tuttavia riportata nella relazione del medico legale nominato dal sostituto procuratore di Firenze Natale. La relazione sarà consegnata tra 90 giorni. Emma Bonino è stata ricoverata all'ospedale Santo Spirito a Roma. La storica leader radicale è stata soccorsa nella sua casa al centro della capitale nel pomeriggio di ieri e trasportata in ambulanza in codice rosso. Sarebbe in gravi condizioni, ma è lucida e cosciente e starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Sono in corso gli accertamenti ed una valutazione dei parametri dopo un peggioramento della funzionalità respiratoria. E Alessandro Di Battista è ancora in terapia intensiva dopo l'intervento a cui è stato sottoposto il 5 settembre all'ospedale de La Habana a Cuba. Lo confermano fonti locali interpellate dall'ANSA, che non vanno oltre nella comunicazione del suo stato di salute. Per avere un quadro preciso delle condizioni dell'ex deputato bisognerà attendere il decorso post-operatorio. Per il momento è ancora sedato in terapia intensiva, come prevede la prassi in questo tipo di interventi. Voleva proteggere Ranucci da un attentato e da quell'amicizia con l'ex conduttore di Report sperava in un riscatto sociale. Walter Lavitola, ai giudici del riesame, spiega il rapporto con il giornalista, esclude il movente politico della bomba, che non doveva fare male, e chiede i domiciliari. I giudici si sono riservati sulla concessione dei domiciliari da scontare in una casa in Basilicata. Il calcio, l'uomo simbolo della Lazio in questo avvio di campionato, Davide Frattesi, dà il via alla rimonta della Lazio dopo il gol subito dai biancocelesti a inizio ripresa con Karlstrom. Contro l'Udinese, Frattesi segna il suo terzo gol in tre gare, ma la ribalta il neo entrato è arrivato Gudmundsson di testa e la Lazio raggiunge in vetta Roma ed Inter. Seconda vittoria per il Cagliari, seconda sconfitta di fila invece per il Lecce. All'Unipol Domus decide un colpo di testa di Maldini al 29esimo su corner battuto da Fazzini. Prima rete in Sardegna per l'ex Lazio e Atalanta. Brutto infortunio per Felici. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Notte di attacchi incrociati tra Russia ed Ucraina. A Kiev, dopo tre giorni di tregua, i raid aerei russi hanno ucciso almeno due persone e ne hanno feriti almeno altre sette. Sul fronte russo, la città di Saratov è stata colpita da un attacco di droni che hanno provocato danni alle infrastrutture civili e segnalazioni preliminari di vittime. Intanto Trump riceve dagli inviati un resoconto che lascia intravedere spiragli di pace. Compiuti progressi sostanziali, ha annunciato Witkoff. La cronaca, Lorena Isheri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato Federico Vella e quanto emergerebbe dall'esame esterno e dall'attacco sulla salma della vittima sottoposta ad autopsia all'ospedale Careggi di Firenze. La relazione definitiva sarà consegnata tra 90 giorni. Emma Bonino è stata ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Roma, sarebbe in gravi condizioni ma è lucida e cosciente e starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Alessandro Di Battista è invece ancora in terapia intensiva dopo l'intervento a cui è stato sottoposto il 5 settembre all'ospedale de La Habana a Cuba. Per avere un quadro preciso delle condizioni dell'ex deputato 5 Stelle bisognerà attendere il decorso post-operatorio. Siamo allo sport, il calcio, vittoria a gancio ad Inter e Roma in testa alla classifica per la Lazio che passa a Udine 2-1 con una rimonta tutta volontà e corsa. Decisive le reti di Frattesi e Gudmundsson. Seconda vittoria per il Cagliari, seconda sconfitta di fila invece per il Lecce. All'Unipol Domus decide un colpo di testa di Daniel Maldini al 29esimo. Brutto infortunio per Felici. Ed è tutto. A più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di tre giorni. Durante gli incontri tra gli inviati USA Kushner e Witkoff a Mosca con il presidente russo Putin e a Kiev con il presidente ucraino Zelensky. Lorena Isheri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato Federico Vella e quanto emergerebbe dall'esame esterno e TAC sulla salma della vittima sottoposta ad autopsia all'ospedale di Careggi di Firenze. Emma Bonino è stata ricoverata d'urgenza a Roma, la leader di Più Europa, 78 anni, è stata soccorsa nel pomeriggio di ieri nella sua abitazione nel centro della capitale e trasportata in ambulanza in codice rosso all'ospedale Santo Spirito per un peggioramento della funzionalità respiratoria. Protesta delle lavoratrici della Torre Eiffel che, secondo quanto riportato dalle Parisienne, sarebbero state messe da parte, se non nascoste, in occasione di una visita di una delegazione indù che aveva fatto una richiesta in tal senso. Lo sport e il calcio, vittoria a gancio a Inter e Roma in testa alla classifica per la Lazio che passa a Udine 2-1, seconda vittoria per il Cagliari, seconda sconfitta di fila invece per il Lecce. Brutta sconfitta per l'Ital Basket, le ragazze di Capobianco vengono battute nettamente dalla Cina per 71-51, le azzurre giocheranno gli spareggi domani alle 20:45 contro l'Australia. Per il tennis, Luciano Darderi saluta New York fermato da un ottimo Alexander Zverev 6-2, 6-2, 7-6 in due ore e mezza di gioco. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Russia riprende gli attacchi sull'Ucraina dopo la scadenza della tregua di tre giorni concessa per la visita nella capitale ucraina degli inviati del presidente statunitense Donald Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff a Mosca e a Kiev. Almeno due i morti e 10 feriti secondo quanto annunciato dalle autorità militari ucraine. Lorena Isheri era ancora viva quando è stata scaraventata nel viadotto dell'autostrada 1 dal suo ex fidanzato Federico Vella. È il risultato dell'autopsia eseguita ieri sul corpo della donna di 45 anni. Nel frattempo gli investigatori stanno ricostruendo le ore che hanno preceduto il delitto. È scattato all'alba di oggi un blitz dei carabinieri del Cagliaritano. I militari hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari in carcere nei confronti di diverse persone ritenute responsabili a vario titolo dei reati di omicidio volontario premeditato in concorso e detenzione e porto illegale di armi. Estate alle battute finali, l'ultimo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute fotografa una situazione che si sta gradualmente normalizzando e che porterà domani l'Italia quasi tutta in verde, colore simbolo dell'allerta zero. Il tennis finisce agli ottavi di finale, lo US Open di Luciano Darder. L'italo argentino è stato battuto dal numero uno del seeding Alexander Zverev. Dopo 11 slam consecutivi non ci saranno italiani nei quarti di finale nel singolo maschile. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Raid aerei russi su Kiev ripresi dopo 3 giorni di tregua hanno ucciso almeno 2 persone e ne hanno ferite altre 7 nella notte. Lo hanno annunciato le autorità militari locali. Si teme però che il bilancio delle vittime sia destinato ad aumentare. Il giorno dopo il voto della Sassonia-Anhalt, che ha visto l'ultradestra di Siegmund sfondare con il 43,8%, il cancelliere Merz non è disposto a pagare il conto della svolta storica avvenuta a Magdeburgo, dove il suo partito è crollato al 17,2%. Arrendermi non è un'opzione, ha detto il cancelliere tedesco. 4 opere di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, nella Costa Azzurra in Francia. I 2 ladri, individuati dalle telecamere di sorveglianza, hanno preso la fuga. Il sindaco ha stimato in circa 9 milioni di euro il valore delle opere rubate. Emma Bonino è stata nuovamente ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito a Roma. Le sue condizioni vengono definite gravi dai medici, ma è lucida e cosciente. Il calcio, con la Champions League, l'avventura dell'Inter di Chievo parte dallo stadio forse più prestigioso al mondo. Questa sera al Bernabeu i nerazzurri sfideranno il Real Madrid di José Mourinho. Chievo pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto all'Auta. Novità anche in mezzo, con Jones e il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco, infortunato, sarà sostituito da Carlos Augusto. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Russia riprende gli attacchi sull'Ucraina dopo la scadenza della tregua di 3 giorni concessa per la visita nella capitale ucraina degli inviati del presidente statunitense Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff, a Mosca e Kiev. Almeno 2 morti e 10 feriti, secondo quanto annunciato dalle autorità militari ucraine. 4 opere di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, nella Costa Azzurra in Francia. I 2 ladri, individuati dalle telecamere di sorveglianza, hanno preso la fuga. Il sindaco ha stimato in circa 9 milioni di euro il valore delle opere rubate. Prosegue lo sciopero del trasporto ferroviario proclamato da diverse sigle sindacali autonome. La mobilitazione è scattata alle 21 e 18 di ieri e termina oggi alle 21, con possibili disagi per i treni regionali, intercity e alta velocità. Si intensifica la guerra commerciale tra USA e Canada ed entra nel vivo con l'entrata in vigore scattata alle 6 di questa mattina dalle tariffe di ritorsione canadesi per miliardi di dollari sui prodotti statunitensi. È la risposta di Ottawa alle tariffe imposte da Washington alla fine di agosto. Estate alle battute finali, l'ultimo bollettino sulle ondate di calore di diffuso dal Ministero della Salute fotografa una situazione che si sta gradualmente normalizzando e che porterà domani l'Italia quasi tutta in verde, colore simbolo dell'allerta zero. Per ora è tutto, alla prossima edizione. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Netanyahu venne avvertito sugli attacchi del 7 ottobre. A lanciare l'indiscrezione shock il quotidiano israeliano Haaretz. Una decina di giorni prima dell'attacco di Hamas contro Israele, il primo ministro Netanyahu fu avvertito dal presidente degli Emirati Arabi Uniti di una grande e imminente offensiva. Il premier, tuttavia, non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni. I raid aerei russi su Kiev, ripresi dopo 3 giorni di tregua, hanno ucciso almeno 2 persone e ne hanno ferite almeno altre 7 nella notte. Lo hanno annunciato le autorità militari locali. Si teme però che il bilancio delle vittime sia destinato ad aumentare. Notte tranquilla per Emma Bonino, la storica leader
2: radicale, da ieri pomeriggio è ricoverata nel reparto di terapia intensiva del Santo Spirito di Roma. È in corso la misurazione dei parametri dopo la notte, fanno sapere dal suo staff, sottolineando che la situazione resta tranquilla. Prosegue lo sciopero del trasporto ferroviario proclamato da diverse sigle sindacali autonome. La mobilitazione è scattata alle 21:18 di ieri, terminerà oggi alle 21, con possibili disagi per treni regionali, intercity e alta velocità. La Champions League, l'avventura dell'Inter di Chievo, parte dal Bernabeu, dove i neroazzurri sfideranno il Real Madrid di Mourinho. Chievo pensa a rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro, novità anche in mezzo con Jones e il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco, infortunato, sarà sostituito da Carlos Augusto. Per ora è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'ufficio del premier israeliano Netanyahu ha negato di essere stato avvertito dagli Emirati del piano di attacco di Hamas poco prima del 7 ottobre 2023. Si tratta di una menzogna totale. Il primo ministro Netanyahu non ha parlato con il presidente

0: si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Santa Maria Regina a Squinzano in provincia di Lecce. Il museo Renoir di Cagnes-sur-Mer è stato svaligiato nelle scorse ore da almeno due persone, lo riporta Le Parisien, secondo cui sono stati rubati almeno quattro dipinti, tra cui uno successivamente abbandonato e ritrovato. Estate alle battute finali, l'ultimo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute fotografa una situazione che si sta gradualmente normalizzando e che porterà domani l'Italia quasi tutta in verde, colore simbolo dell'allerta zero. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Notte News. Le 5 e 2 minuti.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.

0: successi.
1: I Love Radio City.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
4: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
7: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Riva Nazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
8: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 7:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
0: Radio City News.
2: Buongiorno dalla redazione. La Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi alla pulizia etnica nei territori. Il re di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari. Telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati statunitensi a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida dunque i miti della minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Il ministro Giorgetti fissa i primi paletti nel cantiere manovra. Sul tavolo, spiega ad un evento della Lega, proprio sulla legge di bilancio, c'è l'idea di un vantaggio fiscale alle imprese disposte ad alzare gli stipendi, specie per i giovani, e anche l'opportunità di elevare ancora il limite per quanto riguarda la flat tax. C'è anche un accenno alla proposta della Lega sull'uscita in pensione a 64 anni, anche se il sistema deve garantire sostenibilità nel lungo termine. Un treno è rimasto bloccato nel tardo pomeriggio di ieri a Forlì lungo la linea Bologna-Ancona dopo aver colpito un cavo del

0: verde, poi Carlos Augusto accorcia le distanze per l'Inter. Oggi tocca a Napoli-Arsenal, in campo alle 21. Ed è tutto, a più tardi.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

La canzone di Peggy Goo insieme ad Harry Star Woman qui su Radio City ad aprire la nostra prima ora e la nostra diretta, soprattutto la nostra diretta. Ma buongiorno a tutti da Betty e da Radio City, mercoledì già metà settimana, il 9 di settembre.

Califa qui su Radio City, che poi un bel temporalone in quel di Tortona intorno alle 4:30 c'è stato, qui niente, strade asciutte asciutte. Allora iniziamo la stagione dei funghi, fungaioli in ascolto, ma ho già visto foto bellissime anche ieri, qualche ascoltatore già andato a funghi. Allora vabbè, poi con la pioggia sicuramente si crea quell'umidità giusta per fare nascere i funghi, e quindi insomma la stagione, iniziamo la stagione dei funghi. Allora intanto da oggi, no? Come dicono gli esperti, tra poco avremo anche l'appuntamento con Trebi in meteo, quindi le previsioni per questo mercoledì 9 settembre, atteso questo cambiamento con l'arrivo di aria più fresca e molte precipitazioni soprattutto nord-ovest, ma poi anche temporali a maltempo che caratterizzerà anche da nord a sud, dei primi segnali quindi di un cambiamento che potrebbero già arrivare da oggi, quindi soprattutto sulle regioni nell'arco alpino, con temperature anche in diminuzione, meno male, maggiore instabilità. Non vogliamo insomma i problemi, nel senso non vogliamo grandine, che poi quando ci sono questi temporali purtroppo si creano anche questi brutti temporali con grandine, vento e quant'altro. No, abbiamo bisogno di pioggia, quella sì, un pochino di diminuzione della temperatura, sicuramente quella è grande attesa, anche per quella insomma è gradita, come dire, no? Le 7:16, questa Radio City, sono Betty, vi accompagno sino alle 10 in questa mattinata di mercoledì. Il 333-4635-873 a vostra completa disposizione. Say You Tried, questa è la canzone di

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo. La giornata di mercoledì potrebbe essere il primo vero stop dopo giornate di caldo intenso con valori oltre le medie del periodo. La giornata di mercoledì e anche quella di giovedì vedrà sfilare una perturbazione nord-atlantica che porterà via il gran caldo di questi giorni, favorendo piogge temporali, come detto un addolcimento delle temperature di almeno 6-8 gradi rispetto alla media, quindi saremo sotto i 30 gradi. Fenomeni che potranno anche essere di forte intensità, soprattutto sulla Liguria di centro Levante. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trevi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona D3 ad Alessandria. Info covemi.it.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
7: Dal 3 al 16 settembre da Mercato trovi la convenienza migliore dell'anno. Tanti prodotti di qualità scontati del 50% per una spesa più leggera ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
8: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry, oggi mercoledì 9 settembre. Le stelle dicono: Ariete, serata per coccole in famiglia. Toro, il periodo che state vivendo non è privo di preoccupazioni, ma avrete idee interessanti per affrontare tutto con la vostra consueta affidabilità. Gemelli, amore al top. Cancro, Mercurio positivo vi invita ad essere ottimisti. Leone, sarà necessario non prendere decisioni affrettate, Marte dissonante potrebbe rendervi troppo frettolosi. Vergine, un po' di attenzione in più vi sarà richiesta per gli impegni immediati, che potrebbero non corrispondere alle vostre aspettative. Bilancia, le stelle vi vogliono soddisfatti nel lavoro e sereni in amore, e anche quella di oggi sarà una buona giornata. Scorpione, concentratevi sugli affari, settore nel quale potreste ottenere buoni risultati, vita affettiva un po' turbolenta, siate più malleabili. Sagittario, Giove e Venere positivi continuano ad alimentare ottimismo e buona volontà. Capricorno, siete tra coloro che possono godere del favore di un buon Saturno per fare progetti lavorativi importanti per l'avvenire. Acquario, il periodo non è ottimale per attivarsi nella ricerca di soluzioni e di nuove opportunità. Pazientate. Pesci, Marte vi vuole energici, quindi bando alla pigrizia e agite con sicurezza. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry, ancora una buona giornata.

chilometri. In questa estate 2026 il nostro amico Marco, che saluto e ringrazio, lui che ha percorso qualcosa come 4000 e passa chilometri in bicicletta, ragazzi, mamma mia, bravissimo. E allora questa mattina ha mandato il suo messaggio, dice: ciao Betty, questa mattina mi sono svegliato sentendo la tua voce. E beh, spero sia stato per te un piacevole risveglio, non un incubo. Allora, grazie Marco, sempre un piacere ospitarti. Si va a pedalare o si va in ufficio, no? Perché qua bisogna decidersi, Allora, baci a te, saluto e ringrazio anche Monica, un bacione grandissimo anche a Daniela e a Daniele, saluto e ringrazio anche Cinzia. Oggi è San Sergio, allora facciamo gli auguri di buon onomastico a tutti i Sergio che abbiamo in ascolto, naturalmente ce ne sono un paio tra gli ascoltatori di Radio City, e quindi auguri di buon onomastico. Leggevo questa notizia, questa storia, condivisa anche sui social, che arriva dalla Svizzera, dove questi bambini, che bello, hanno fatto la multa alla polizia del paese per aver parcheggiato male. Gli agenti hanno pagato subito i 4 franchi. Allora, alcuni bimbi quindi hanno lasciato proprio sul parabrezza di una pattuglia della polizia cantonale un verbale scritto a mano, tra le altre cose. Gli agenti hanno deciso quindi di accettare questa singolare sanzione e di pagare davvero la somma richiesta. Il motivo della sanzione, come vi dicevo, secondo questi ragazzini, questi bimbi controllori in questo caso, la pattuglia era stata lasciata parcheggiata nel posto sbagliato, la macchina, no, della pattuglia. Quindi insomma una curiosa multa. Ovviamente la richiesta era tutt'altro che salata, cioè appena 4 franchi, e magari avessimo anche noi, vabbè, multe no, meglio non prenderle, però 4 franchi è proprio una cosa veramente ridicola, no, se vogliamo, poco. A rendere ancora più particolare questo biglietto, che era il fatto che fosse stato scritto interamente a mano dai bimbi, con tanto saluto finale rivolto agli agenti. Loro si sono fatti proprio una bella risata, ovviamente. Diciamo che questo post è stato pubblicato proprio dagli stessi agenti, ha rapidamente attirato l'attenzione degli utenti, raccogliendo circa 1800 mi piace e un centinaio di commenti, non tutti positivi, ma sì, ovviamente, no, è una cosa carina, simpatica, però sicuramente fa riflettere, nel senso che, hai capito, i bimbi si sono accorti che la pattuglia aveva parcheggiato male la macchina, quindi multa anche per loro. Parlare d'amore, la nuova canzone di Saif. Che bello!

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
4: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
5: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
6: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
7: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
8: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
9: Reversion. Da oltre 40 anni, qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
10: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
11: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore, con reperibilità H24, 7 giorni su 7.
12: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 001050. sasautogru.com.
13: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

tornata alla scuola, non so se avete già visto immagini, articoli, anche video, e beh, ormai la rete ci propone qualsiasi cosa. Quindi il principe George è arrivato a Eton e sotto la pioggia, accompagnato da mamma e papà, ovviamente, per iniziare la scuola in questo college così importante, così bello, che praticamente la retta annuale costa 63.000 sterline. Un ombrello, la pioggia battente, lo sguardo emozionato di un ragazzo di 13 anni è quello che abbiamo visto, no? Un po' tutti nella mattinata di ieri, la nuova vita scolastica del principino George. Diciamo che il primogenito di William e Kate ha varcato per la prima volta da studente l'arco della torre di Lapton, l'ingresso storico di questo collegio di Eton, accompagnato dai genitori e accolto poi sicuramente dal direttore di questo collegio, tanto importante, tanto atteso. Sicuramente sarà un bel momento per lui, no? Intanto leggevo che la stanza sarà singola, il bagno in comune, il telefono senza internet, e questa sarà la sua nuova vita, no? Quindi il primogenito inizierà in questo prestigioso college, già frequentato tra l'altro dal papà e dallo zio Harry. Diciamo che l'istituto prescelto è stato lo stesso, una scuola molto prestigiosa, riservata ai maschi, che vedrà poi il futuro re staccarsi dalla famiglia, no? Quindi vivere lontano dalla quotidianità domestica, a cominciare poi, secondo quanto dice il sito di questo college, proprio da oggi, da questo 9 settembre. Allora, dove dormirà il futuro re del Regno Unito? Beh, a Eton ogni ragazzo ha una camera singola, come vi dicevo fin dall'inizio, non ci sono insomma camere condivise. In genere si tratta di una camera, quindi insomma serve sia per dormire che per studiare. Letto singolo, scrivania, sedia, cassettiera, armadio, quindi ci metti le tue cosine, e spazio personale. Le camere non sono tutte uguali, Eton ha 25 camere, alcune in edifici storici, altre più moderne, quindi dimensioni anche arredamento che possono poi variare parecchio. Gli studenti però possono personalizzare la propria stanza, quindi ci mettiamo qualche poster sicuramente, certo, entro certi limiti, ovvio, no? Per esempio con oppure oggetti personali. I bagni e gli altri spazi invece comuni dipendono poi dalla struttura di questa casa, sono quindi in comune un telefono per George. Secondo quanto rivelato da William, George finora non ha mai avuto un telefono per sé a scuola, quindi avrà sì un telefono, però per chiamare casa, ecco, chiamo casa telefono casa IT, allora senza però accesso a internet. Staremo a vedere, quindi iniziata la sua nuova vita, nuova avventura in questo collegio. In bocca al lupo al principino George. Taste Like Summer, questa è la canzone nuova di James Blunt. Hey.

tornato in splendida forma, mi piace un sacco questo nuovo singolo di James Blunt, lui cantautore, musicista britannico, tra l'altro insomma data importante perché partirà anche il suo tour e arriverà anche in Italia il prossimo 27 febbraio, ovviamente ad Assago, 27 febbraio quindi 2027, quindi ci portiamo avanti i biglietti, allora chissà cosa costeranno, vabbè, dal passato ti sento, Mattia Bazzar.

0: Insieme ti sento, tutto pronto in redazione, le notizie, le 8 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. La Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Spagna, Francia e Canada. Ira di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari. Telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati statunitensi a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, che liquida dunque i miti sulla minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Un treno è rimasto bloccato nel tardo pomeriggio di ieri a Forlì lungo la linea Bologna-Ancona dopo aver colpito un cavo della linea elettrica finito sui binari. Non si registrano feriti, i vigili del fuoco hanno evacuato circa 250 passeggeri. Da oggi sono previsti i temporali, un deciso calo termico, arriva infatti la prima perturbazione di origine atlantica. A Potenza ieri sera in poco più di 6 minuti è caduto circa mezzo centimetro di pioggia accompagnato da raffiche di vento con punte di 70 km orari. Il calcio con la Champions League inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid piegato da tante assenze. La doppietta arrivata nel giro di 10 minuti porta le firme di Mbappé e Valverde. Poi Carlos Augusto accorcia le distanze per l'Inter. Oggi tocca a Napoli Arsenal in campo alle 21. Ed è tutto, a più tardi.

0: con Talk to You alle 8 e 4 minuti. Buon mercoledì mattina a tutti. Il 9 di settembre attendiamo la pioggia, è una diminuzione anche delle temperature, c'è la musica di Radio City, quella non manca mai, solo per voi. Io sono Betty, vi accompagno fino alle 10. Ritroviamo Sienna Spyro.
1: Ciao, siamo la Stefi
2: e Silvia.
1: I love Radio City.
2: I love Radio City.

Terrier Lover, la canzone di Sienna Spyro, no, ruzzolone, ruzzoliamo, perché si sono presentati in 600 a Perugia per contendersi questo titolo italiano di ruzzolone. Che bello, però ci si diverte, perché diciamo che ogni anno, no, questo campionato è una disciplina che affonda poi radici di una tradizione antichissima, ricondotta poi già all'epoca etrusca e poi considerata proprio nel Medioevo, poi ormai è diventata parte integrante anche della cultura, delle campagne e dei territori dell'Italia centrale, quindi veramente un momento bellissimo, divertentissimo. Il gioco deriva intanto dal lancio della forma di formaggio e si pratica utilizzando però un disco di legno del diametro di 26 centimetri, il spesso 6, e del peso

di almeno 2 chili, mica una cosa da poco, quindi lanciato con l'ausilio poi di una cordella oppure a mano libera. I giocatori avanzano lungo questo percorso facendo poi alternativamente i propri lanci, ripartendo ogni volta dal punto in cui il ruzzolone si è fermato. Ma che bello, qui si gioca a coppie, in squadra, e l'obiettivo ovviamente è quello di raggiungere il traguardo con il minor numero possibile di lanci. Si è concluso, abbiamo i vincitori, tanti, però ci sono le categorie, ad esempio la categoria A, quindi primi vincitori Roberto Ingrami e Marcello Gubertini di Sant'Antonio di Modena, e poi ci sono anche i vincitori a coppie, no? Quelli che sono presentati in coppia, quindi Sergio Marchesini e Giuseppe Camili, che sono praticamente di Perugia, quindi insomma hanno giocato in casa. Bella questa competizione, questa tradizione, questo campionato del ruzzolone, non male direi.

qui su Radio City in questa mattinata di mercoledì, già metà settimana, il 9 di settembre. Abbiamo già salutato un po' di personcine questa mattina. Saluto e ringrazio anche Marco che attende le vacanze, le ferie. Arriveranno, dai, 10 giorni, porta pazienza, iniziamo il countdown e poi insomma si parte per le vacanze. Saluto anche Pino, grazie anche a Simone. E adesso c'è Boyzone, wow!

0: proprio negli anni 90, i Boyzone. Mamma mia, che flash questa mattina. Un ringraziamento ai programmatori musicali. Bellissima era Pictures of You.
1: Infotraffico.
0: Siamo pronti, ci occupiamo di traffico. Partiamo dalla 7 Milano-Genova, dove segnaliamo un po' di code e rallentamenti per traffico intenso presso l'allacciamento tangenziale ovest di Milano, direzione Milano. Sulla 10 Genova Ventimiglia, rallentamenti per lavori poco dopo lo svincolo di Sanremo Ovest e lo svincolo di Bordighera in direzione Ventimiglia. Rallentamenti per traffico intenso vengono segnalati invece sulla 12 Genova Rosignano, tra lo svincolo di Genova Est e allacciamento a 7 Milano Genova in direzione Genova. Per il momento è tutto, guidate con prudenza, fate buon viaggio in nostra compagnia.
1: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiamando lo 0142 75 532.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona D3 ad Alessandria. Info covemi.it.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
0: Alle 8:21 noi torniamo in diretta. Buon mercoledì mattina a tutti. C'è una bella novità musicale in questa estate ancora. 2026, Bausa, questa è Lose Myself.

annunciamo la canzone, la novità di Bausa. Questa era Lose Myself, bella, mi piace un sacco. Allora, automobilisti, ci siete? Tutti in ascolto. Allora, questa mattina leggevo un'ANSA che il 92% sarebbe incapace di superare il test di teoria della patente. Mamma mia, qualcuno in possesso di patente si ricorda esattamente l'esame di teoria, magari quello che abbiamo sostenuto, un po' di anni fa, quando forse le cose erano più semplici per accedere poi alla prova di guida. Allora, diciamo che è stata fatta questa indagine, un sondaggio interessante direi, dove sono state coinvolte oltre 4.000 utenti che poi hanno ottenuto la patente B ed almeno 5 anni, e hanno sottoposto loro questa simulazione del quiz, no? Ministeriale, ovviamente in collaborazione poi con tutte le associazioni di autoscuole d'Italia. Allora, attenzione, perché il test è stato strutturato su 20 domande ufficiali, scelte tra quelle poi convalidate, no, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, utilizzando poi in sede un esame su una soglia massima di 2 errori per superamento. Ebbene, attenzione, preoccupante però, il risultato è stato sorprendente, perché solo, e dico solo, l'8% dei partecipanti avrebbe superato la prova a pieno titolo, mentre gli altri, il 92%, sarebbe stato bocciato, segato proprio all'istante. Ragazzi, questa indagine che è svolta poi tra le autoscuole, diciamo che l'esame pratico non è esente dalla criticità. Diciamo che il 59% degli intervistati avrebbe problemi con gli incroci e le precedenze. E adesso è un casino con ste rotonde, è mia, è tua, è nostra, di chi è? Chi passa per primo? Insomma, il 48% poi con l'attraversamento anche magari di snodi stradali complessi a volte, come appunto le rotonde, le strisce pedonali, c'è anche il parcheggio, le relative uscite, ecco, insomma. Diciamo che il 31% con i cambi di corsie e le svolte, insomma, non è facile gestire il tutto, no? Bisogna fare un ripassino, no? Preoccupa, adesso si sorride, però bisogna un attimino riflettere su sta cosa. Come specificato, i risultati quindi non mettono ovviamente in discussione l'abilità poi di guida, acquisita magari negli anni, perché poi hai l'esperienza, ma evidenziano invece semmai la necessità di un forse periodico aggiornamento normativo. Mamma mia, voi come siete messi? Riuscireste a, non so, a sostenere un esame di teoria ora, non quello di 30 anni, 40 anni fa, quello di oggi, ad esempio? È preoccupante questo sondaggio. Vabbè, suoniamo la musica di Olly Murs insieme a Flo Rida, questa è Troublemaker.

canzone di quest'estate 2026 che continua insomma a suonare anche qui su Radio City alle 8:30. Allora, a proposito di viaggi, no, per il mondo, abbiamo letto di questa notizia, di questo sondaggio, che insomma, diciamo che si parla di patente, di automobilisti. Pensate, il 92% sarebbe incapace di superare il test di teoria, parliamo dell'esame di teoria della patente, e quindi hanno effettuato questo sondaggio. Sono state coinvolte oltre 400 persone che hanno ottenuto poi la patente B da almeno 5 anni, e allora il test è stato strutturato su 20 domande. Attenzione, perché veramente il 92% sarebbe stato bocciato. Soltanto l'8% di questi partecipanti ha superato la prova a pieno titolo. No, perché adesso poi il casino è che è un po' critico, no, l'esame pratico, diciamo che ci sono le precedenze, poi c'è l'attraversamento, bisogna sapere un po' di cose, no, le rotonde, i nodi stradali complessi, come appunto le rotonde oppure le strisce pedonali. Vabbè, quello insomma, il pedone ha precedenza, ricordiamolo. Allora, Paola dice: un po' siamo d'accordo con te, anzi assolutamente, penso anch'io sia così. Lei scrive: più che la teoria, credo che molti non passerebbero proprio quello di guida. È un casino anche quello, eh? È un po' preoccupante sta cosa, quindi ci vuole un ripassino, mamma mia. Diciamo che i risultati non mettono ovviamente in discussione l'abilità di guida, acquisita magari negli anni, ma evidenziano proprio semmai la necessità forse di un ripasso su quella di teoria. Adesso lascia

0: automobilisti distratti e indecisi. Eccolo qua il messaggio di Paola.
1: Vedi, ne avevo una davanti adesso. Freccia a destra, svolta a sinistra. Tutto a posto.
0: E allora ciao, andiamo buongiorno. Dritti. Ciao Paola, un bacione a te, grazie, buonissima giornata. Hai capito, l'automobilista è decisamente indeciso.
2: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
3: Il suono dei grandi successi.
2: Tutta la grande musica è passata da qui.
3: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
4: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
5: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
6: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
5: Davvero comodo!
7: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
8: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
9: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
10: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
12: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
13: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
14: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

un temporalone, mi sono svegliata prima questa mattina, il temporale mi ha svegliata non alle 4:30, un quarto alle 5, ma molto molto prima. Va bene, ce la possiamo fare. Allora, grazie a tutti per i vostri messaggi al 333 4635 873. Allora, parliamo di lavoro dei sogni, vi va? Assaggiatore di gelato cerca sia $10,000 al mese e ad assumere chi magari insomma lancerà quindi il suo curriculum, Snoop Dogg, avete presente? Ecco, proprio lui, no? In questo video pubblicato sui suoi canali social, lui, Snoop Dogg, ha annunciato la ricerca di personale, sta assumendo un assaggiatore internazionale di gelati. Questa azienda di gelati sua, tra l'altro, è lanciata nel 2023 in collaborazione poi col figlio. Ha stretto una azienda praticamente con questa agenzia di risorse umane per assumere una persona in grado però di rilassarsi in tutto il mondo. Ma ci pensate che lavoro, ragazzi? Sì, ma il diabete poi ti presenta il conto, altro che. Allora, se avete questi requisiti, beh, secondo lui basta un passaporto valido, ovviamente, e una buona attenzione ai dettagli. L'annuncio che si può trovare anche ovunque nel mondo, dice, questo lavoro è unico nel suo genere ed è completamente da remoto, quindi si fa da casina tua, e offre anche la straordinaria retribuzione di $10,000 al mese. Allora, hanno bisogno di aiuto per trovare nuovi sapori. Non si tratta di una trovata pubblicitaria come uno potrebbe pensare, magari mascherata, no, da offerte di lavoro, ma invece di un mercato sempre più competitivo. Probabilmente si cerca ovviamente la domanda di lavoro online richiede ai candidati di condividere anche dei link, tipo rispondere a determinate domande come quanto gelato mangi a settimana, seleziona i gusti con cui hai familiarità, preferisci un recipiente a forma di cono o una ciotola, tutte e due io direi. Quindi insomma non saprei scegliere. Secondo quanto riportato sui social, diciamo che oltre 200,000 persone hanno già presentato domande in tutto il mondo, quindi insomma le candidature si fanno avanti, insomma sono ancora lì, stanno ancora cercando, quindi pubblicazioni su diverse piattaforme che mostrano poi video creativi realizzati dai candidati che spiegano perché sarebbero, insomma, sono, come dire, il candidato ideale per il ruolo sono io, assumimi. Allora, questo insomma è il lancio di Snoop Dogg. Adesso Chemical.

saluto e ringrazio la nostra dispensatrice di magneti di calamite, Ari. Allora, quella lì è la mia. Ok, allora sei passata ieri in radio. Lei, quando va in vacanza, ci si ricorda sempre di tutti noi DJ. Ragazzi, che bravi che siete, gentilissima, davvero, sempre, sempre. Poi c'è anche una marmellata, sei dispensatrice di qualsiasi cosa. Ari, ti ringrazio infinitamente, veramente, grazie, grazie di cuore. Saluto e ringrazio anche Davide, un bacione anche a Cristina. Attenzione, perché parleremo di single, arrivano queste belle, non so belle fino a che punto, perché insomma c'è un po' da riflettere. Essere single per qualche anno è una cosa, ma non avere mai una relazione forse stabile nel corso della propria vita, che fate? Meglio la solitudine single oppure è un amore? Secondo la scienza, un adulto su quattro, attenzione, resterà single per tutta la vita. Ah, che belle notizie, ma magari sono anche scelte quelle, cioè perché?

0: 80, era il 1987. Abbiamo raggiunto le 8.57, ritroviamo la redazione, le notizie.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. L'Iran attacca navi e petroliere americane nel Golfo di Hormuz in rappresaglia contro le azioni statunitensi di ieri. Intanto la Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazioni di merci prodotti negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada, ma non l'Italia. La segretaria del PD Schlein chiede al governo di aderire all'iniziativa anticoloni. Telefonata a Trump Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida i miti sulla minaccia russa come un protesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Da Londra e Berlino forniture di missili Patriot all'Ucraina. Budapest espelle 10 diplomatici russi per attività inaccettabili. Mosca replica. La risposta sarà dura e dolorosa. Intanto caos nei cieli del Regno Unito, ancora decine di voli cancellati, secondo Flight Radar 24 sono 177 soltanto oggi, quasi tutti all'aeroporto di Londra Heathrow a causa di un problema di sistema. E siamo allo sport, il calcio inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter di Chievo, che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid condizionato da tante assenze. Il vantaggio arriva nel giro di 10 minuti e porta le firme di Mbappé e Valverde, poi Carlos Augusto accorcia le distanze. Oggi alle 21 tocca a Napoli Arsenal. Ed è tutto, a più tardi.
4: Carica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it. Subaru.
7: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperini, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
8: Ma un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
7: E allora? Dove andiamo?
8: Da De Petro. Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico. Cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
9: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.
10: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
11: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1.000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: FM, 9 e 5 minuti in questo mercoledì 9 settembre 2026. Grazie a tutti per aver scelto la nostra radio. Io sono Betty, vi accompagno sino alle 10. Ritroviamo questo successo del 2016 di NCL.
1: Siamo Sabrina, Rosella e Aurora da Cassano Spinola e diciamo da sempre I love Radio City.

piccolo problemino di saluto però risolto, probabilmente la stanchezza, tanti gli impegni anche per lui. Allora, lo abbiamo riascoltato questa mattina 9:12. Allora, benvenuti su Radio City. Secondo la scienza, quindi un adulto su quattro resterà single per tutta la vita. Addirittura, mamma mia, essere single per qualche anno va bene, no? Ma insomma, forse non avere mai una relazione stabile nel corso della propria vita sono scelte, secondo alcune ricerche, quindi potrebbe essere molto più comune di quanto poi si possa immaginare o immaginiamo. Diversi studi quindi sulle relazioni, anche sui cambiamenti, no? Sociali, mostrano infatti questa crescita delle persone che rimangono proprio senza un partner stabile per periodi molto lunghi. Addirittura si sceglie anche di vivere da sole, no? O da soli, dipende poi, alcuni per scelta, altri perché non ci sono più i principini azzurri, soltanto quelli, no, neanche le signorine, voglio dire, dietro non ci sarebbe quindi necessariamente la difficoltà dicono loro, nel trovare qualcuno, indipendenza economica, c'è anche forse una maggiore selettività, no? Priorità personali, anche un modo completamente diverso forse di vivere anche le relazioni, no? Stanno cambiando un po' le nostre vite, quindi diventiamo sicuramente più esigenti, non ci accontentiamo, ma mai accontentarsi, e soprattutto essere single, sempre secondo questa ricerca, cioè non significa automaticamente essere soli o infelici, ma per carità, cioè, siamo lontani da questa decisione. Amicizie, famiglia e relazioni sociali possono avere magari un ruolo fondamentale nel benessere di una persona, quindi non per forza io insomma devo passare la mia vita con una persona. Quindi insomma si sta bene anche da soli. Ma voi riuscireste a immaginare un'intera vita senza una relazione di coppia? Non lo so, domandona delle 9:15. Ci vuole feeling, ma noi abbiamo Falling di Alicia Keys.

0: sexy. Love Radio City.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona D3 ad Alessandria. Info covemi.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
5: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
4: Davvero? Anche per me?
5: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
6: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it. Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini, e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
8: Tante le novità musicali in quest'estate 2026 e tante belle collaborazioni. Eccola qua, una nuova collaborazione di Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari.

Bella novità musicale in questo mercoledì 9 settembre. Allora saluto anche Nadia e il suo bassotto, perché vedo foto, no, perché abbiamo questa notizia di Oscar Wilde, cioè il bassotto da record, 91 centimetri di pura simpatia, e ormai sui social è diventato una star questo cane salsiccia, no? Chiamiamolo così, lungo quasi un metro, esiste davvero e ha vinto anche il titolo di The Longest Winner, cioè praticamente è diventato un fenomeno virale sui social grazie alla sua lunghezza record di 91 centimetri. Molti utenti hanno inizialmente ipotizzato, no, che poi ci fosse magari lo zampino dell'intelligenza artificiale oppure un fotoritocco, ma la stazza straordinaria di questo animale invece è reale, realissima proprio. I proprietari hanno iniziato a pubblicare scatti di questo cane per gioco, arrivando a fargli ottenere questo certificato come il cane più lungo, cioè The Longest Winner, cioè un bassotto standard che misura solitamente tra i 50 e 60 centimetri, quindi ha reso Oscar Wilde un'eccezionale anomalia statistica, cioè la conformazione fisica di questo cane richiede attenzioni costanti, perché certo è adeguate per tutelare anche la sua salute, di questa sua lunga colonna vertebrale. Pazzesco, veramente pazzesco, la realtà si è rivelata del tutto priva di trucchi digitali, quindi confermando che poi le proporzioni autentiche del cosiddetto cane salsiccia, no? Ormai è diventato una star. Adesso chiediamo alla nostra Nadia, visto che lei ha un bassotto meraviglioso, un nanetto, perché poi lo definiamo anche così, no? Il cane bassotto, un nano, quanto misura? 41? Beh, la stazza giusta è quella, no? Abbiamo detto, quindi questo qua invece 91 centimetri, ragazzi, è una roba pazzesca, invece quello standard misura solitamente tra i 50 e i 60, veramente una complimenti ad Oscar Wilde, con questa lunghezza bella simpaticissima però da queste foto. La nostra compilation alle 9:25, tre i successi che ascolteremo nei prossimi minuti senza contempo di interruzione, Cold

0: Mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva a Viguzzolo.
1: Le bancarelle del Mercato del Forte vi aspettano domenica 13 settembre dalle 8 alle 19 in via Circonvallazione, via Arzani e via Marconi a Viguzzolo.
2: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
3: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
4: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
3: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
5: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
10: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
9: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
11: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
12: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
13: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.it.
14: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

La città degli angeli insieme ad Achille Lauro, che abbiamo appena riascoltato in attesa poi di ascoltarlo con Joliet, perché leggevo proprio in queste ultime settimane arriverà questa bella collaborazione, quella che poi non ti aspetti, tra Joliet e Achille Lauro, la canzone Per noi, che uscirà venerdì, quindi l'attesa dell'11 settembre, insomma nuovo singolo del rapper napoletano con Achille Lauro. Staremo a vedere, staremo a sentire più che a vedere. Allora, sapete che hanno, vabbè, insomma, Venezia, cinema, grandi nomi. Abbiamo visto ieri una bellissima Penelope Cruz con il suo compagno, marito, bella coppia. Allora, è stata stilata questa classifica delle 25 migliori frasi dei film. Allora, poi ci sono le citazioni più belle, no? Siamo anche affezionati ad alcune di queste, della storia ovviamente del cinema. Diciamo che questo l'American Film Institute ha stilato questa classifica delle migliori frasi. Sono esattamente 25. Adesso dentro ci troviamo anche 007, Quarto Potere, ma non, ad esempio, non c'è una cita italiana, cioè vogliamo parlare di Amici miei, la supercazzola, cioè vabbè, molte di queste battute forse di dialogo sono tuttavia famose anche da noi in Italia. Beh, alcune naturalmente diciamo che le usiamo, no? Sono diventati anche modi di dire, se vogliamo, che utilizziamo durante anche le nostre giornate, a volte succede, però mi fa strano leggere alcune di queste citazioni. Ad esempio, partiamo dal quinto posto, non le leggiamo tutte perché non c'è tempo, sono 25, sono tantissime. Alla tua salute bambina, qua andiamo sul film di Humphrey Bogart con Casablanca del 1942. Al quarto posto, Toto, ho l'impressione che non siamo più nel canto.

Se questo invece è il mago di Oz, del un film di Dorothy Gale del 1939, ma non è questo. C'è anche questa citazione, potevo diventare un campione, no? Potevo diventare sicuramente qualcuno, invece di niente come sono adesso. Questo invece è il film Fronte del Porto con Marlon Brando. Al secondo posto gli farò un'offerta che non può rifiutare. Ah beh, qui andiamo con su un grande film del 1972, Il Padrino, Marlon Brando, veramente Vito Corleone, siamo lì, Ma al numero uno, pensate un po', secondo voi la frase più famosa, e qui sono d'accordo, è quella, francamente me ne infischio, un grandissimo Rhett Butler nel film Via col vento, un grande attore, era Claire Gable, no? Del 1939, da rivedere, dura cioè, 2-3 ore quel film lì, però è sicuramente bella, però mi fa strano ad esempio non ritrovare nelle prime 5 Che la forza sia con te, Jan, beh, grande, Guerra Stellari, oppure Coraggio, Fatti ammazzare, voi la ricordate quella di Ari Gallagher, grandissimo Clint Eastwood, e quello era un film del 1983, però al primo posto vince sempre lui, Rhett Butler con Francamente me ne infischio, grandissimo, tutto per Rossella O'Hara.

classifica delle 25 migliori frasi dai film. Beh, insomma, l'American Film Institute ha stilato una bella classifica delle migliori frasi dei film. 25, beh, noi ne abbiamo lette soltanto 5, diciamo, non lo so, però diciamo che soprattutto film realizzati negli Stati Uniti, forse per questo motivo, non ci sono frasi italiane, no? Di qualche film tipo la super cazzo, amici miei. Allora, un bacione, Andy, buonissima giornata. Vabbè, ce ne sono tante, però sai che quella che dici non c'è. Niente, abbiamo parlato delle 5, no? Alla tua salute bambina, oppure ma non è questa, è questione di classe, ho l'impressione che non siamo più nel Kansas, e allora questo è il mago di Oz. E poi abbiamo detto al primo posto sempre quello, francamente me ne infischio, al numero uno per Rhett Butler nel film Via col vento, che Sonia dice io rivedo sempre con molto piacere. Torniamo invece ad Andy, lui dice ma scherziamo, al primo posto, lui dice non lo so, però io concordo, bellissima. Secondo me, dice, la frase più mitica di tutte: al mio segnale scatenate l'inferno. Mamma mia, verissimo. Oppure quello che ha preso la signorina. Stupido è anche quello, è chi lo stupido fa, bellissimo. Forrest Gump, grandissimo. Sono un po' stanchino, non ti piace? Anche quella è una frase da ricordare. Vabbè, insomma, le aggiungiamo noi quelle, però ce ne sono tante. Io dicevo e ho detto appunto, non lo so, secondo me anche coraggio, fatti ammazzare, la troviamo però questa al settimo posto. Beh, quindi insomma non è tra i primi cinque, però sicuramente va ricordata anche quella, perché è un film bellissimo da rivedere, e poi frasi indimenticabili. Quindi grazie a tutti, saluto anche chi sta aspettando la pioggia, un po' tutti attendiamo la pioggia, il nostro Mauro che mi ha raggiunto al 333 46 35 873. Pioverà, non pioverà, ma certo che pioverà, sì, siamo fiduciosi in questo. Saluto e ringrazio anche Cristina, un bacione anche a Silvia, grazie a tutti davvero. E adesso Love Sober, con noi anche Comrade.

Verde. Allora, ciao Betty, riesci ancora a fare gli auguri di buon onomastico al mio amico Sergio? Ma certo, ne abbiamo già fatti questa mattina presto presto, intorno alle 7:10. Allora lui aggiunge: io faccio tanti chilometri in bici, lui invece fa tanti chilometri col furgone, quindi insomma chi è più fortunato dei due? Allora grazie, un bacione Marco. Allora salutiamo tutti Sergio in ascolto, a chi è furgonato questa mattina, in questo caso il suo amico che è sul furgone, quindi starà lavorando, immaginiamo di sì. Un bacione a voi, grazie. Grazie anche a Sandra che mi ha raggiunto con il suo buongiorno, un bacione grande grande. Tutti in attesa della pioggia, ma Tortona ha piovuto stanotte, un temporalone intorno alle 4:30, da paura. Allora, grazie a tutti per i vostri messaggi. Self control dal passato.

0: riandiamo di cita queste mattine. Abbiamo elencato un po' di frasi, le più belle dei film, no? Vabbè, Andy, fermatelo. Grandissimo Andy. Beh, Paolo Villaggio, Fantozzi, meraviglia. Self control per chiudere le nostre tre ore insieme a tutti voi. Io vi ringrazio, se vi va ci risentiamo domani mattina a partire dalle ore 7. Tra poco Paola, prima la redazione, le ultime notizie, e noi ci risentiamo domani 7:10 qui su Radio City. Da Betty è tutto, baci, le 10 in punto, le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca. Arrestati dai carabinieri e dalla polizia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, ucciso nel parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone, indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. L'Iran attacca navi e petrolieri americani nel Golfo in rappresaglia contro le azioni statunitensi di ieri. Intanto la Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari non c'è l'Italia. Telefonata a Trump Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino. Da Londra e Berlino forniture di missili Patriot all'Ucraina. Budapest espelle 10 diplomatici russi per attività inaccettabili. Mosca replica, la risposta sarà dura e dolorosa. Il prezzo del gas sale ancora e ritocca i massimi da gennaio 2023 sotto riflettori le tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente, e i livelli degli stoccaggi in vista dell'inverno. Ad Amsterdam le quotazioni registrano un rialzo del 3,3%. Il tennis. Agli US Open Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono Krajcek e Mektić al termine di una battaglia di oltre 3 ore, e per la prima volta gli azzurri sono ai quarti di finale del torneo americano. Adesso l'asticella si alza ancora contro Harrison e Skupski, campioni in carica dell'Australian Open. Ed è tutto, a più tardi.
4: Perché?
5: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti,
5: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché?
5: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 636.

0: colori, matite, gomme, temperine, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
1: Ma un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
0: E allora? Dove andiamo? Da De Petro.
1: Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico, cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
2: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.

0: Calvin Harris, Farrell con Katy Perry e Big Sean per questa Feels. Oh, che bello! Di solito si dice: oh, porti il sole. No, noi portiamo la pioggia e siamo fieri di questo, l'aspettiamo tutti. Ciao a tutti, buongiorno, ben trovati e buon mercoledì. Siamo a metà settimana, siete con Paola fino alle 13. Madonna, la sua danceteria.
1: Ciao a tutti, io sono Gianna di Lerma e I love Radio City. Un bacione.

Su Radio City 10:13 avete visto qualche UFO già questa mattina? No, perché ci sono persone che li vedono regolarmente, ad esempio Sandra Bullock, poi ne parleremo. Intanto partiamo invece con un'immagine romantica. Allora, ci avviciniamo, ci avviciniamo all'autunno, il treno del foliage pronto a ripartire, quindi torna l'imperdibile viaggio autunnale tra i boschi variopinti. Il treno del foliage delle ferrovie, della ferrovia Vigezzina Centovalli, sappiamo, ogni anno ne parliamo, torna prossimo mese, torna dal 10 ottobre al 15 novembre, giusto, cioè la stagione è quella, no? Per vedere il panorama romantico, bellissimo, colorato. È un percorso di 52 chilometri tra Domodossola e Locarno, tra Piemonte e Canton Ticino, immerso nei boschi che in autunno, sappiamo, si colorano di giallo, arancione, rosso, bellissimi, considerato fra l'altro una delle ferrovie più belle d'Europa. Offre un viaggio panoramico di circa 2 ore attraverso vallate, borghi, colline, boschi, tutti coloratissimi, è una roba, uno spettacolo pazzesco. Allora, per completezza dell'informazione, diciamo tutti i prezzi dei biglietti variano: feriali ad esempio da 36 euro seconda classe, festivi da 42 euro, però si fa un bellissimo giro e poi insomma si passa la giornata. Qualche fermata intermedia: si può visitare Domodossola, c'è un museo, Locarno, lungo lago, ovviamente sempre posti bellissimi. In zona si svolgono si svolgono eventi autunnali come autunno gastronomico e fuori di zucca, che la dice lunga. A proposito di pioggia, aspettiamo la pioggia anche per i funghi di cui si parlava ieri Marina mi ha mandato un'immagine bellissima. Beh, insomma, chi già ne trova, ma adesso aspettiamo un po' di pioggia e poi via, liberi tutti i fungaioli a trovarne, speriamo tanti in questa stagione, che sono un bene preziosissimo. Poi le castagne, e quelle riesco a trovarle, i funghi un po' meno. Comunque, insomma, bella storia anche quest'anno, dunque il treno del foliage, magari poi ne riparleremo. Intanto la nostra mattinata insieme, i vostri messaggi, grazie a tutti. I Texas li ritroviamo dal 2001, questa Inner Smile.

cose logiche. Logico insieme a Cesare Cremonini nella nostra mattinata insieme. Ciao a tutti, buongiorno. Intanto a ottobre arriva, dopo la conclusione del lungo tour per Cesare Cremonini, arriva il nuovo album Amateur. Così l'ha intitolato. Saluto a Enrica, Luci, buongiorno. Buongiorno, bella amica mia, esageriamo. Buon mercoledì, Sandra, Sandrina, un bacione grande, un abbraccio. Dice sì, sì, voglio un po' di fresco. E chi non lo vuole? A questo punto decisamente un po' tutti, assolutamente. E saluto Ari, grazie di tutto, un bacione, bentornata ancora, salute, abbraccio Colli, ciao carissima Paola, benvenuta a casa mia, grazie Sonia, è sempre un piacere, la cosa è reciproca. La nostra musica, Martin Garrix, U2, questa è Fireflies.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. La giornata di mercoledì potrebbe essere il primo vero stop dopo giornate di caldo intenso con valori oltre le medie del periodo. La giornata di mercoledì e anche quella di giovedì vedrà sfilare una perturbazione nord atlantica che porterà via il gran caldo di questi giorni, favorendo piogge temporali, come detto un addolcimento delle temperature di almeno 6-8 gradi rispetto alla media, quindi saremo sotto i 30 gradi. Fenomeni che potranno anche essere di forte intensità, soprattutto sulla Liguria di centro Levante. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli i codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttincampo.it.
6: Solo nei migliori supermercati come Mercato.
7: No, no, non ho niente da mettermi.
8: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
9: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
8: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
10: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
11: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
12: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
13: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende, in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiamandolo 0142 75 532.
14: Torniamo insieme in vista dell'autunno. Beh, arrivano nuovi lavori, nuovi album, abbiamo detto, di Cremonini, anche per lei Miley, ormai si fa chiamare soltanto Miley. Questo è il nuovo singolo Best Persuades.
15: Novità. Let's go.

0: Molti artisti tornano, anche lei, Miley con Vesper su Edesi, alla musica, al centro di tutto. Lei dice, insomma, gioie e dolori, ci riempie il cuore con, appunto, con le emozioni, naturalmente ci fa ballare, insomma, e questa è Vesper su Edesi, è la nuova canzone, una delle novità che trovate anche sul nostro sito radiocity.it. I vostri messaggi a questo punto, perché ce ne sono un po', ne abbiamo un po' da smaltire. Poetico, arriva Pietro che dice: buongiorno, ogni giorno è un gran giorno per ascoltare Radio City, I love Radio City, ciao Paoletta, grazie. Ciao Pietro, a te saluto anche Miki, Luci, ancora un bacione. Ciao Paola, non ti saluto dalle piscine del Lavagello, ma da casa, buonissima giornata. Allora Cinzia, lei è un punto fermo, praticamente spesso ci accompagnava, mi mandava i messaggi proprio qui dal Parco Acquatico Lavagello, e adesso da casina aspettando un po' di pioggia. Un bacione Cinzia, grazie.
1: Ciao tesoro mio,
0: buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, oggi è mercoledì, quindi buon mercoledì a tutti. E speriamo in qualche goccettina da rinfrescare un po'. E un abbraccio a tutta la community, splendida come sempre, e grazie Ari per il pensiero che ha sempre per tutte noi. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao. Giannissima, allora con noi tutto il gruppone, tutta la community che ha salutato lei, naturalmente vi abbracciamo ancora, grazie a tutti voi per l'ascolto e per i messaggi. Una delle canzoni dell'estate.

0: successi, e questo è veramente un pezzone dei primi anni 2000-2004 con i Black Eyed Peas al gran completo, la voce di Fergie, questa Let's Get It Started. Allora, abbiamo detto altro che gli esperti, Trevi Mate. No, c'è la teoria di Pupa, eccola qua, buongiorno.
1: Non lo so. C'ho come l'impressione che sì, più continuiamo a dire speriamo che piova, eccoli, fa più caldo.
0: Dici?
1: Quindi smettiamo, iniziamo a dire speriamo che faccia un po' di caldo, perché sennò non si spiega.
0: Dice,
1: questa impressione, così,
0: no,
1: eh?
0: Dai, no.
1: Buongiorno splendore.
0: Buongiorno cara.
1: A tutta la community.
0: Ciao tesorissimo. E poi aggiunge,
1: ma
0: anche,
1: non lo so, è come se ci ascoltasse. E dice, ah,
0: è
1: sì,
0: convinta.
1: Mi faccio caldo. Ah, vogliamo caldo. E invece no, piove, non lo so, non so più cosa sperare. Io so solo che non ne posso più. Basta.
0: Non ne possiamo più, basta. Vogliamo un po' di fresco, effettivamente. Noi anche che amiamo il caldo, amiamo l'estate, ok, però quest'anno è stata tosta, lo dicono tutti, lo diciamo tutti. E Pupa aggiunge oggi, non dimenticate che è il 40 di agosto e nelle zone in cui è lei vede un po' di sole, capito? Un po' di sole. No, siamo fiduciosi, speranzosi, magari per il pomeriggio, soprattutto pomeriggio danno qualche temporale anche nel basso Piemonte. Incrociamo le dita. Ciao Pupina, sei sempre il top, un abbraccione, c'è Ligabue. Ti ho sentito.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
4: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
3: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
4: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
3: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
7: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre, e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
6: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
8: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
6: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
9: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
10: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva a Viguzzolo.
11: Le bancarelle del mercato del Forte vi aspettano domenica 13 settembre dalle 8 alle 19 in via Circonvallazione, via Arzani e via Marconi a Viguzzolo.
12: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla Circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
13: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

canzone tormentone ovviamente di Samurai Jay con Vito Salamanca, questo è Flamenco Paranoia. Buona mattina, dai, che facciamo passare il tempo anche con le teorie anche un po' pessimistiche di Pupa. Ma lei ne sa, su qualsiasi argomento. Un bacione grande grande Pupa, grazie. Qualcuno sente profumo di pioggia, altri profumo di cose buone, ad esempio tipo crostata. Metti una crosta che è buona sempre in ogni modo. Allora, dolci in forno, oggi è la giornata delle crostate, ne parleremo, perché sì, c'è la giornata delle torte, cos'era, il 17 marzo.

Alex Warren con la sua Passenger, la nuova canzone, ma basta la parola magica, praticamente ho detto crostate, arrivano già le foto, ma foto d'archivio o appena sfornate. Comunque bene ci sta assolutamente, dal passato ricordiamo e ritroviamo Bonnie Tyler.

0: inglese, gallese per la precisione, Bonnie Tyler, che ci ha lasciato lo scorso luglio, Total Eclipse of the Heart. E ci sono dei fenomeni un po' particolari per cui magari una canzone anche a distanza di anni torna in classifica. Ne parliamo tra poco, intanto siamo già un po' in ritardo. 11:04, linea a Mentana.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: La nuova fiammata di guerra nello stretto di Hormuz porta a una nuova fiammata dei prezzi, soprattutto quello del petrolio. Il Brent torna a superare per la prima volta dopo la fine di luglio i $100 al barile, e il rischio è appunto che ne avremo una recrudescenza anche nei nostri pieni di benzina. Ma non è questo ovviamente l'aspetto più importante, anche se conta e come per la vita di tutti noi, perché quel prezzo porta come moltiplicatore anche l'aumento di tutti i prezzi delle merci che vengono trasportate. Ma la sostanza è quella che la guerra di Hormuz, la guerra tra Stati Uniti e Iran, continua sotto traccia ad andare avanti, e appunto si presenta poi, ritorna alla superficie sempre nello stretto di Hormuz sotto forma di bombardamenti, di petroliere prese di mira e raggiunte.

0: comunque da osservatori indipendenti. Però quello che è certo è che continua quella guerra e insiste in una situazione che quella del Medio Oriente già ha, con il colpo di scena duplice di ieri, portato a nuove tensioni. Le accuse a Netanyahu che avrebbe saputo prima dagli Emirati Arabi dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. E poi, come si sa, il nuovo embargo disposto da parte di Gran Bretagna, Francia, Canada, Spagna, Portogallo e altri paesi contro le merci prodotte dai coloni in Cisgiordania, i coloni israeliani in Cisgiordania. Una situazione quindi intricatissima e anche pericolosissima e anche grave. Ma in tutto questo c'è qualcuno che sta tentando di tessere il filo di una trattativa, di portare, è il caso di dire, in porto un accordo? No, non c'è nessuno.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
2: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperine, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
3: Ma un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
2: E allora? Dove andiamo? Da De Petro.
3: Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico. Cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
4: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.

0: Peggy Goo con Woman, questa è la nuova canzone. Come state, amici? Tutto bene? Come va? Come butta? Buon mercoledì, sentite caldone? Abbastanza, mi rispondo da sola. Intanto continuiamo con i nostri successi, ritroviamo Lenny Kravitz, questo grande pezzo dal 1991.
1: Ciao, sono Elena di Pratolungo, I love Radio City.

Sempre Gigù ci piace un sacco, piace anche a Berrettini. Non sappiamo, non abbiamo ancora capito se fanno coppia fissa o meno. Comunque, dai, ci piace un po' di gossip per questa estate.

all'inizio degli anni 90 con lui, Lenny Kravitz, su Radio City. Canzoni che a volte tornano, spesso le ascoltiamo, pezzi successi, grandi successi dal passato. Allora, perché dico questo? Allora, poco fa abbiamo sentito nello spazio City Story Bonnie Tyler, canzoni che magari tornano in classifica anche a distanza di anni o di decenni. Ad esempio, l'ascolto della celebre canzone, il successo appunto del 1983, Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler, ha registrato un notevole aumento ultimamente in concomitanza con le recenti eclissi. Quindi c'è stata l'eclissi parziale di luna, sappiamo, no? E quindi riproposta sui social, su TikTok, ritorna. Oddio, qualcuno dice: chi cos'è questa canzone? Più giovani, ovviamente. Poi è successo negli anni scorsi con la serie Stranger Things, vi ricordate, con la canzone di Kate Bush. E ultimamente, questa è una cosa, un'altra cosa curiosa, in radio l'altro giorno con i colleghi guardavamo con Paolo la classifica di Shazam, allora, dei pezzi più cercati. Compare nelle prime posizioni a Winter Shade of Pale, avete presente sicuro, dei Procolarum, canzone del 1967, celebre per l'assolo di organo, no? Perché? Perché è tornata protagonista in TV nello spot dell'Enel, quindi la vediamo appunto girare in TV, ed è tra i brani più cercati di Shazam. Questa è una cosa decisamente curiosa, dice: ma perché? È quasi prima in classifica, ai primi posti di questa classifica di Shazam. Da dove è uscita? È uscita dallo spot, quindi c'è sempre una ragione. In questo caso è già successo in passato, succede anche così. Con noi c'è Gaia, Bossa Nostra.

0: Love Radio City.
1: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiamandolo 0142 75 532.
2: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
3: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
2: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
3: Certo, trovi anche grandi marchi come Raipol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
2: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
4: Globo. Calzature, abbigliamento, sport e accessori. E ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru,

Again, siete su Radio City e siete sempre benvenuti su Radio City con Paola fino alle 13. I vostri messaggi: ciao, buongiorno, volevo fare una dedica, un saluto alle ragazze della Baita di Tagliolo. Ma sì, allora le salutiamo anche noi. Novità: Olivia Rodrigo.

0: Buongiorno.
1: Sono Giorgetta. Un abbraccio, buona giornata. A Rovereto sta già piovendo.
0: Ok.
1: Ciao ciao.
0: Ciao. L'infometeo con Giorgetta, grazie mille, un abbraccione grande. Lei manda sempre delle foto bellissime, di solito di passeggiate, di uva, insomma ci siamo quasi, è tempo di vendemmia, delle albe meravigliose, in questo caso appunto un po' di pioggia che inizia, ecco, è là. Ciao Giorgetta, un bacino anche a Giorgio. Adesso la compilation, tre successi non stop, Lady Gaga, Dacci.

0: Saif accompagnato da Bresh e poi One Republic, I Ain't Worried. Allora saluto Roby, il nostro amico Roby Roberto, tanti auguri, buon compleanno. Poi Marco dice: puoi fare gli auguri di buon onomastico al mio amico Sergio? Assolutamente, anche noi auguri, auguri, buon onomastico, un abbraccio a voi.
1: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
2: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
3: Ciao Sara, esatto. Siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto: manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
2: Davvero comodo!
4: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99. O visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
5: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
12: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Canzone di Noemi su Radio City. Tu cosa fai questa sera? Che facciamo? Accendiamo il forno? Allora, intanto saluto Frasca, dico bene, ok. Grazie a tutti per i messaggi che stanno arrivando, voi che ci ascoltate in FM, col DAB in diverse regioni del nord Italia, oppure con l'app, naturalmente, o in streaming attraverso il nostro sito radiocity.it. Allora, dicevamo prima che oltre alla giornata delle torte, il 17 marzo, c'è anche la giornata della crostata, ed è proprio oggi, a parte che poi queste date variano magari da un anno all'altro, però noi teniamo buono.

Questa, la crostata, che ha origini lontane lontane, che risalgono addirittura agli antichi romani, poi si deve a un francese, siamo nel 1300, e si deve la prima ricetta ufficiale della crostata, diciamo, moderna, la frolla, la marmellata. E fra l'altro sappiamo, no, quanto, diverse volte l'abbiamo detto, ma si sa, cucinare per sé e per gli altri fa bene. Partecipare a un corso di cucina, ad esempio, può rientrare nei buoni propositi dell'autunno, autunno-inverno. Esistono tanti corsi di cucina in presenza o anche online che possono dare un aiuto per imparare o per migliorare le tecniche. Ma tornando alla crostata, meravigliosa, buonissima, insomma, è simbolo di famiglia, non richiama che sulla casa della nonna fino alle versioni di alta pasticceria, che poi a crostata è crostata, può essere con la frutta, con la marmellata, con il cioccolato, che veramente a me piace una cifra, che poi diciamo comunemente marmellata, ma la marmellata, se non sbaglio, è quella di agrumi soltanto, tutte le altre sono non so nessuno, no, sono confetture. Comunque va benissimo così, ci piace, penso un po' a tutti, no, la crostata, quindi perché no, si può fare in questa che è la giornata dedicata, giornata nazionale. 11:47 con noi la grande musica dei Coldplay, ritorniamo al 2011, questo è Paradise.

0: dentro è safe, allora si balla, beh, in generale, no? Per tenere il tempo, ascoltando musica, ma si balla anche per un motivo ben preciso.
1: Allora, tutto pronto? Sì. Musica quella giusta di Radio City, sì, per fare la danza della pioggia. Ciao Paoletta!
0: Ciao, ciao Pinuccio, allora cerchiamo di fare la danza della pioggia, non so come siete messi dalle vostre parti, intanto c'è un messaggio bellissimo, quello di Giorgio.
2: Parte a scuola.
0: Eh sì, allora si parte contro la rovescia, Giorgio, un bacino, naturalmente mi raccomando, numerissimo uno, alla grande si riparte, salutiamo tutti gli studenti, grandi, piccoli, tutti gli insegnanti, sta per iniziare l'anno scolastico, stavo leggendo, da Giorgio al piccolo George, stavo leggendo la retta annuale del college del principino George, poi ne parliamo, abbiamo fatto un po' tardi questa mattina, ma precedenza sempre ai vostri messaggi, allora la retta annuale del college. 65.000 sterline, circa 76.000 euro, vabbè, chiaramente è elitario, no, questo college, ma si avvicina poi a qualche università milanese, poi ci possono essere anche degli extra, per cui si può arrivare anche a 90.000 sterline, vabbè, ne parliamo dopo, intanto un'altra bella ballata, bella canzone con Teddy Swims, l'ultimo singolo Break Up in Reverse.

0: nostri amici, le nostre amiche, arrivano anche Barbara, arriva Carla, buongiorno, benvenuti, un abbraccio grande a voi, grazie, grazie per i messaggi. Jennifer Warnes, Bill Medley con The Time of My Life, adesso linea alla redazione, le ultime notizie, 12 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Oggi a Squinzano è il giorno dei funerali di Lorena Isheri, 45 anni, uccisa dal suo ex sull'autostrada A1. Federico Vella, l'uomo che l'ha gettata da un cavalcavia dopo averla rapita sotto casa e chiusa nel bagagliaio dell'auto, da 15 anni era in cura da uno psichiatra, secondo cui non era potenzialmente pericoloso. Secondo l'autopsia, la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto. Il crollo di un balcone di un'abitazione a Mazara del Vallo, Trapani, ha causato la morte della proprietaria che al momento del cedimento si trovava affacciata. La donna, dopo un volo di circa 4 metri, è stata trasportata in ospedale, dove dopo alcune ore è deceduta per le ferite riportate. A Roma due poliziotti picchiati da un 29enne del Senegal. Il sindacato di polizia COISP fa sapere che l'uomo, dopo l'udienza di convalida dell'arresto per lesioni, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, è stato rimesso in libertà. Così si indebolisce la credibilità dello Stato e il commento della premier Meloni. Medio Oriente, le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere ed altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi statunitensi di ieri. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Siamo al calcio con la Champions. Inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter di Chievo, che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid condizionato da tante assenze. Il vantaggio nel giro di 10 minuti grazie a Mbappé e Valverde, poi Carlos Augusto accorcia le distanze per l'Inter. Oggi tocca Napoli-Arsenal in campo alle 21. Ed è tutto, a più tardi.

0: con Blinding Lights. Spegniamo le luci, no, le accendiamo, anzi. Abbiamo sentito questa mattina già attraverso i vostri vocali la teoria piuttosto pessimistica di Pupa, quella più ottimista di Pinuccio, dai che forse ci siamo dalle nostre parti, inizia a piovere e tuona pure. Buona giornata a tutti, buon mercoledì, siete con Paola fino alle 13. Another 54 Ultra, questa è Talk to You.
1: Ciao, sono Barbara di Bosio Gavi, I love Radio City.

tra i successi di questa estate 2026 in Order 54 Ultra con Talk to You. Allora, all'inizio, si avvicina l'inizio della scuola, abbiamo sentito tra i vocali sempre graditissimi anche la voce di Giorgio, che deve iniziare la quarta elementare. Allora, inizio scuola il 14 settembre per il principino Giorgio, lo dicevamo prima, che a luglio ha compiuto 13 anni, primo giorno di scuola nel prestigioso collegio di Eton. Ho detto prima, leggevo qua e là le rate, la rata annuale, no? Per questo collegio veramente da capogiro, ma è già frequentato questo collegio da William ed Harry, frequentato anche da reali, da molti politici inglesi, primi ministri, insomma elitario, decisamente. Rispettata quindi la tradizione di famiglia, frequentando una scuola che tra l'altro si trova nel Berkshire, quindi Inghilterra meridionale, vicino alla residenza dei principi di Galles e Windsor. Intanto, anche di questo avevamo parlato, Harry e la sua consorte Meghan sono tornati, come sappiamo, con i figli dall'America, dagli Stati Uniti, nel Regno, in veste di privati cittadini, ecco, e continueranno a svolgere, si legge, la loro attività commerciale e caritativa, ok? Ecco, in questa veste, quindi, dopo la Brexit, che ben conosciamo, la cosiddetta Mexit, hanno coniato questo termine da Meghan, no? Mexit vuol dire Mexit, come dire, fuori dai ball, insomma, con la fine del ruolo dei reali attivi per la monarchia, quindi togli la corona, assolutamente sono diventati, sappiamo ormai da tempo, privati cittadini e sono tornati a casina, comunque almeno vicino, nei pressi, non so se in un appartamentino, no, però insomma sono tornati nel Regno Unito appunto come privati cittadini. Beh, in bocca al lupo a tutti per la scuola piuttosto. Friends con Justin Bieber e Blood Pop.

lasciamoci trasportare da questa risata, da questo clima decisamente positivo, ottimista. MGK, Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa su Radio City Girl Next Door. 12:20, buona giornata a tutti, siete con Paola fino alle 13, possiamo dire già buon pranzo intanto. E dicevamo prima, e si parla effettivamente in questi giorni ovunque, sui giornali, sui siti, sui social, dell'ingresso nel prestigioso collegio Eton del Principino George. Tra l'altro su Vanity Fair, se volete, ci sono moltissime foto, anche private, di famiglia, foto degli anni 90, parte appunto dell'album di famiglia, e i primi giorni al college, in questo caso parliamo del papà e dello zio, quindi William ed Harry. William che prepara ad esempio la paella proprio al collegio di Eton, foto buffe, foto di famiglia con i genitori, Carlo e Diana, caratteri diversi, come ben sappiamo. William studioso e disciplinato, Harry è beh, insomma, più scatenato, impulsivo, piuttosto fragile, anche cercava conforto nello sport, rugby, calcio, cricket, ne ha fatte di ogni, ma soprattutto adesso che sono tornati Harry e Meghan, ma perché non andare d'accordo? Insomma, la cosa è piuttosto difficile, sappiamo che non so se si rimetterà a posto la situazione, però allora sono reali, ok, va bene, c'è il protocollo, regole ferre, però insomma, voglio dire, hanno tutto quello che vogliono, perché non stare tutti insieme appassionatamente? Questa cosa ci piacerebbe, no? È comunque una famiglia, noi speriamo sempre, perché sarebbe una bella cosa, sempre tra fratelli, ecco. Mojo con noi, Lady, Hear Me Tonight.

0: Love Radio City.
1: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiama mandolo 0142 75 532.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
3: Dal 3 al 16 settembre da Mercato trovi la convenienza migliore dell'anno. Tanti prodotti di qualità scontati del 50% per una spesa più leggera ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
4: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
5: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
6: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
5: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
7: Parlavamo prima dell'amore e la fratellanza, ecco, tra fratelli. Carla dice: noi siamo in quattro e andiamo perfettamente d'accordo, ma giustissimo così, ci mancherebbe. Novità, c'è Sienna Spyro.

0: 12:33, grazie Gianlu, è arrivato anche Gianlu, da un po' non ci sentiamo, eh? Allora, avere dei fratelli è una ricchezza, così dice, beh, assolutamente d'accordo. Grazie Gianlu, buona giornata a te. Allora, in apertura del nostro appuntamento, questa mattina ho chiesto se avete visto degli UFO, perché qualcuno li vede. Ad esempio Sandra Bullock, l'attrice, rivela: ho visto astronavi aliene che volano nel cielo. L'attrice lo dice, lo rivela e afferma: credo che siano qui a guardarci e a ridere, ma sono invisibili. Fa tutto lei, se la canta, se la suona. Allora, ridono, però sono invisibili. Allora, Sandra Bullock sta per riportare al cinema la magia con Amori e Incantesimi 2, ma nella realtà va ben oltre le storie di streghe che interpreta nel film. Si sarà calata troppo nella parte, insomma. Lei dice: ci sono astronavi aliene che volano nel cielo, così ha detto, quindi da donne, non come attrice, no, appunto. E continua: le ho viste, sono così felice che il governo abbia finalmente confermato la mia storia, così non mi sento più una pazza. E no, assolutamente, direi, siamo d'accordo. Tranquilla, cara. Ok. Allora, diceva: astronavi, luci che poi puff scompaiono. Quella stessa formazione è stata avvistata anche da piloti autorizzati. Questo l'ha detto sempre lei. Comunque, lei è convinta, ma Sandra Bullock non è la prima, neanche l'unica celebrità a credere negli alieni. Beh, ricordiamo Robbie Williams. Anche Whoopi Goldberg ha dichiarato almeno due volte di essere certa che gli alieni siano tra gli umani sul nostro pianeta. Sì, a volte ci guardiamo intorno e diciamo: boh, sono tra noi, sono qui da moltissimo tempo e ci stanno osservando. Quindi ci lasciamo così con questo dubbio da parte di Whoopi Goldberg. Insomma, diverse persone, personaggi che vedono gli alieni, in primis Sandra Bullock, che ha detto questo appunto in un'intervista recentemente, assolutamente convinta, è scesa anche nei particolari, come abbiamo raccontato. Bene, contenta lei, se li avvistate fateci sapere. Carol G e Manu Chao, viaggiamo.
1: Salita del volo con destino alla felicità.

0: sogni altro mondo.
1: Sogni altro mondo, e infatti da dove arrivano questi alieni? Allora, viajando por el mundo, caro Jim, Manu, ciao, ma intanto arrivano le testimonianze, mica solo Sandra Bullock, mica solo Whoopi Goldberg, arriva anche Alfredo che dice: Pecetto è pieno di alieni, caro, mica solo lì. Quante volte lo diciamo, lo pensiamo, ma sì, va. Noi procediamo, vai, poi insomma qualche alieno qua e là c'è, ah, c'è sempre. Ciao Alfredo, un abbraccio a te, grazie per il messaggio, continuiamo con Eros.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
4: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
5: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
6: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
7: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
8: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
9: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
10: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

aspetti, a volte quelli del meteo sbagliano, ma dobbiamo essere fiduciosi, dai, ad a passare giornata. Ok, grazie ancora a tutti per l'ascolto, per i messaggi. Grande Alfredo, buonissima giornata a te, a tutti voi. Now con Troy Sivan, questa è You Know What I Need.

0: E questa era la fine serata del paradiso. Bei ricordi. Ciao tesoro, un bacio.
1: È vero, allora anni belli, ricordi belli, Vero. Life is Life con Opus 1985. Grazie a tutti, una bella giornata da parte mia, per voi, con voi anche oggi. Un abbraccio, buon pomeriggio, tra poco Renzo, buon pranzo. Anche ci ritroviamo domani mattina, vi aspetto come sempre alle 10. Baci da Paola, intanto le news 13:02.
2: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
3: Radio City News.
4: Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente, torna la tensione nel Golfo, Teheran prende di mira 2 navi statunitensi e 8 petroliere in risposta ad un attacco statunitense contro 5 petroliere iraniane. Attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Il petrolio prosegue la sua corsa, il Brent supera i $100, il prezzo del gas sale ancora a 78,40 euro, ai massimi da 3 anni. La vostra remigrazione non è altro che una pulizia etnica, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz parlando al Bundestag subito dopo che la leader di AfD Alice Weidel lo ha attaccato dicendo che il governo è finito. Il cancelliere ha sottolineato che sulle espulsioni dei migranti illegali c'è consenso nel governo. La moglie di Francesco Guccini, Raffaella Zuccari, eredita le case di via Paolo Fabbri 43 a Bologna e di Pavana sull'Appennino Tosco-Emiliano. Alla figlia Teresa lasciate tutte le quote di partecipazione del padre nella società Alimentra SRL e il 50% dei diritti d'autore. Negli aeroporti della Gran Bretagna i voli sono ripresi dopo il grave guasto al controllo del traffico aereo, ma gli hub hanno avvertito che ci vorrà del tempo prima che le operazioni tornino alla normalità. MotoGP, dopo aver annunciato l'addio a Franco Morbidelli, VR46 ufficializza che sarà Nicolò Bulega a sostituire Morbido, mentre sarà Guevara a prendere il posto di Jack Miller nel box della team Pramac. Lo spagnolo affiancherà Raz Katlioglu in sella alla Yamaha. Ed è tutto, a più tardi.
5: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656. Euroedil.it.

0: What About Us, Pink, che apre il nostro appuntamento questo mercoledì pomeriggio. Finalmente un po' di piogge e anche un calo leggero, insomma, delle temperature, eh? E anche oggi insieme sino alle 15 con un sacco di bella musica. Intanto il primo disco di Bruno Mars.
1: Ciao, sono Ro da Ronco. I love Radio City.

Metal qua su Radio City 13:16 insieme a Renzo Sino alle ore 15. Ciao anche Marco, c'è anche Ari al nostro numero 333-4635-873. Come dicevo, novità, una in arrivo tra pochissimo e che trovate anche sul nostro sito web radiocity.it. Volevo intanto farvi riascoltare un gruppo, queste sei ragazze, se non sbaglio, sei, quindi un gruppo una band formata appunto da ragazze, si chiamano Cat's Eye. Questo è il loro nuovo singolo, Animal.

0: Love Radio City.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona di 3 ad Alessandria. Info covemi.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiama mandolo 0142 75 532.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

Ordinary Love, il disco degli U2, tornati indietro nel 2013 se non sbaglio. Allora, intanto c'è la compilation, tre successi che ascolteremo senza interruzione, ma prima un'altra novità. Julie insieme a Bresh.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Un'altra novità in rotazione, serenamente, questo è il titolo. Allora, 13:32 in questo momento, buona pausa pranzo. Intanto vi regalo tre successi senza interruzione alla City Compilation che parte con Chaperone.

0: David Guetta insieme a Kelly Rowland chiudono la City Compilation. C'era anche la bella canzone di Sombre che abbiamo ritrovato, e in apertura il disco di Chappell Roan.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
5: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
6: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecnoalarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
7: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
8: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
9: Perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
10: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
11: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
10: Davvero comodo!
12: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
13: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
14: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaie, 0143 63 70 91.

Il disco di Madame, l'abbiamo ritrovato fino alla fine questo mercoledì pomeriggio. Ciao anche a Salvatore, vado a recuperare alcuni dei messaggi che sono arrivati al 333-4635-873. C'è anche Alfredo, ciao, buon pomeriggio anche a te. Tra poco ritroveremo l'appuntamento con l'informazione, come sempre puntuale qua su Radio City, ma abbiamo insomma un tempo per ascoltare un paio di canzoni, come ad esempio questa di Selena Gomez che ci ha regalato nel 2025.

Un ritorno sulle scene anche di James Blunt, che lo conosciamo molto bene, ha sempre quel pizzico di malinconia nelle sue canzoni. Questa è una canzone bellissima, tra l'altro è stata anche una delle nostre novità. Ma adesso torniamo al nostro archivio di grandi successi, l'Imagination 1982.

0: Imagination, Just Illusion. Bene, a volte i dischi duravano anche tantissimo, dura quasi 6 minuti questa canzone, però insomma ogni tanto dobbiamo ripescarla dal nostro archivio. Sono stati tra l'altro un gruppo musicale appunto britannico, formatosi nei primi anni 80, ottenendo tra l'altro 4 dischi di platino, 9 dischi d'oro e insomma, e poi altre dozzine di dischi d'argento insomma in tutto il mondo. Un successo incredibile che abbiamo ritrovato appunto in questo mercoledì pomeriggio. L'appuntamento con l'informazione, ci colleghiamo con la nostra redazione. Abbiamo raggiunto le 14:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Una bara bianca e un piccolo orsacchiotto stretto tra le braccia della madre. Squinzano nelle Cese si prepara a dare l'ultimo saluto a Lorena Sherry, uccisa dall'ex compagno dopo essere stata rapita sotto casa, rinchiusa nel bagagliaio e poi lanciata da un cavalcavia della 1 a Barberino del Mugello in provincia di Firenze. La camera ardente è stata allestita all'interno della chiesa Maria Regina. I funerali saranno celebrati alle 17. A Roma 7 arresti per l'omicidio di Fabrizio Pescitelli alias Diabolic. Michele Senese sarebbe iniziato come mandante apicale. Gli inquirenti ricostruiscono la catena di comando, dai contrasti sulla cocaina all'agguato sulla panchina del parco degli acquedotti. Il primo ministro israeliano Netanyahu smentisce nuovamente l'articolo pubblicato ieri su Arez, secondo il quale il presidente degli Emirati Arabi Uniti lo avrebbe avvertito alcuni giorni prima del 7 ottobre 2023 di un attacco pianificato da Hamas. Netanyahu ha quindi incaricato i suoi avvocati di querelare il giornale e il suo giornalista. La Norvegia dà oggi l'ultimo saluto al re Harald V con un funerale che renderà omaggio ai 35 anni di regno del popolare monarca, morto il 28 agosto all'età di 89 anni. Alla cerimonia parteciperanno membri delle famiglie reali e leader provenienti da tutta Europa ed oltre. Economia. A luglio i prestiti al settore privato sono aumentati del 3,5% sui 12 mesi. Lo rileva Banca Italia, secondo cui i prestiti alle famiglie sono saliti del 2,6%, mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentati del 4,1%. I tassi sui nuovi mutui alle famiglie frenano al 3,81%. Ed è tutto. A più tardi.
4: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperini, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
5: Emma, un momento. Se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
4: E allora? Dove andiamo? Da De Petro.
5: Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico. Cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
6: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.

0: Dua Lipa, anche lei ama tantissimo l'Italia, ne avevo parlato l'altra volta, che ha stilato questa lista di locali, pub, ma soprattutto ristoranti dove lei è andata, insomma, a mangiare in Italia, tra cui, insomma, ricordiamo Milano, Roma, Napoli e anche Palermo, e insomma lei, oltre a piacere proprio l'Italia, magna, ma piace mangiare la pasta italiana, insomma il nostro cibo, Oggi l'abbiamo ritrovata con questo successo per aprire l'ultima ora insieme, ma c'è un altro personaggio importante della musica, si chiama Madonna.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori, a tutto lo staff, io sono Alessio Diovada e I Love Radio City.

Madonna, l'abbiamo ritrovata. 14:13 insieme a Renzo Linguassino alle ore 15. Allora, tra poco intanto un'occhiata alla situazione del traffico su strade e autostrade. Ci sono aggiornamenti.

Fulminacci con Maledetto Me, 14:19. Intanto diamo un'occhiata alla situazione del traffico per coloro che stanno viaggiando in questo momento. Sulla 7, la Milano-Genova, veicolo in panne tra l'allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia e lo svincolo con Castelnuovo-Scrivia, questo però in direzione di Milano. Sempre sulla A7, code causa traffico intenso in prossimità dello svincolo con Genova-Bolzaneto. Ci spostiamo sulla A10, la Genova-Ventimiglia, code anche in questo caso per traffico intenso tra lo svincolo Genova-Aeroporto e l'allacciamento A7 Milano-Genova in direzione del capoluogo ligure. Ci spostiamo infine sulla A12, l'ultima segnalazione, la Genova-Rosignano, traffico praticamente bloccato, causa purtroppo incidente tra lo svincolo Lavagna e lo svincolo con Chiavari in direzione di Genova. È tutto, più tardi altri aggiornamenti con l'infotraffico, fate buon viaggio!

0: Love Radio City.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli i codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttincampo.it.
4: Sono nei migliori supermercati come Mercato.
5: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
6: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
5: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitarie, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
8: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.

Mr. Ed Sheeran, 14:36, ciao anche ad Alberto, velocemente alcuni messaggi. Alberto che vuole salutare Katia, ciao ragazzi, ciao anche a Katia, 333-4635-873, e tra poco una canzone dal passato, ma adesso uno successo che conosciamo, che stiamo ancora ballando ovviamente, è uscito nell'estate 2026.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva a Viguzzolo.
4: Le bancarelle del mercato del Forte vi aspettano domenica 13 settembre dalle 8 alle 19 in via Circonvallazione, via Arzani e via Marconi a Viguzzolo.
5: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
6: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla Circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
7: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
8: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
9: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
10: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
9: Davvero comodo!
11: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
12: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
13: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
14: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
15: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.

È una canzone che abbiamo canticchiato, insomma, quest'estate. Abbiamo fatto anche oggi collaborazione tra Merk Cremont e The Colors, con la collaborazione in featuring di Serena Brancale. Qua su Radio City stiamo per chiudere il nostro appuntamento, tra pochissimo lo spazio con Radio City Story, ma prima c'è Artemas.

Summer Funk. Francesco Gabbani ci accompagna all'appuntamento con Radio City Story. C'è Tina Turner. Torniamo nel 1989.

0: The Best, Tina Turner, 1989, chiude il nostro appuntamento, grazie a tutti, dai, ci sentiamo domani giovedì a partire dalle ore 13, con voi tra pochissimo arriverà anche Paolo Zangani, intanto vi lascio qualche istante con la nostra redazione, sono le 14:58.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Un pomeriggio dalla redazione, la cronaca in primo piano, una bara bianca e un piccolo sacchiotto stretto tra le braccia di una madre. Squinzano nelle Cese si prepara a dare l'ultimo saluto a Lorena Sherry, uccisa dall'ex compagno dopo essere stata rapita sotto casa, rinchiusa nel bagagliaio e poi lanciata da un cavalcavia. Il feretro è arrivato dal capoluogo toscano davanti alla chiesa Maria Regina nella cittadina pugliese. Ad attenderlo c'erano i parenti e le persone vicine alla famiglia. Una donna di 86 anni è morta dopo essere precipitata dal balcone della sua abitazione a Mazara del Vallo in provincia di Trapani. Il cedimento è avvenuto nella serata di ieri. La vittima si trovava sul balcone quando la soletta in cemento armato ha ceduto facendolo cadere nel vuoto. L'ho uccisa io, questo è quanto scritto su un biglietto attaccato su un armadio. La firma è del fratello della donna trovata morta ieri sera a Moncalieri. L'uomo, 75enne, era gravemente malato, si è impiccato come aveva annunciato nel messaggio. La donna, 79enne, era in stato di decomposizione. Nell'appartamento è stato trovato un tubo di ferro, forse l'arma del delitto. Torna la tensione nel Golfo, Teheran prende di mira due navi statunitensi e 8 petroliere in risposta ad un attacco americano contro 5 petroliere iraniane, attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz e il petrolio dunque prosegue la sua corsa, il Brent supera quota $100 al barile. Il calcio con la Champions League, dopo la sconfitta dell'Inter contro il Real Madrid stasera il Napoli sfida l'Arsenal al Maradona, calcio d'inizio alle 21, vigilia invece per la Roma che in viaggio verso la Turchia, per i giallorossi manca solo Pellegrini. Dunque squadra al completo in Turchia contro il Fenerbahce. Vigilia anche in casa Como, domani alle 21 al Sinigali arriva il Lipsia. È tutto, alla prossima edizione.
1: Sono adulta, mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperini, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
6: Emma, un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
5: E allora? Dove andiamo? Da De Petro.
6: Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico, cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
7: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.
8: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Peggy Goo, grande fascino, grande produttrice discografica, DJ, insomma di tutto e di più, con Aya Star in questa canzone che apre il nostro pomeriggio insieme. Ciao a tutti, ciao da parte di Paolo Zangani. Che ore sono? Fammi vedere, 15:06. Diamo inizio al nostro consueto appuntamento questa settimana tra le 15 e le 17, poi venerdì, quindi dopodomani facciamo anche quell'oretta in più sino alle 18. Ma ora cominciamo, lo facciamo con Charlie Puth e questo successo che si chiama How Long.
1: Ciao, sono Elena da Pavia. I love Radio City.

0: con How Long.
1: Naturalmente, se vi va di comunicare con noi, potete farlo con il solito messaggino WhatsApp che sia scritto o vocale al 333-4635-873. Sempre quello. Sempre pronti a leggere ed amplificare attraverso la radio i vostri messaggi. Questa è Anna. Non resta

Lady Gaga con Paparazzi su Radio City. Ma lo sapete che oggi è la giornata internazionale dell'alfabetizzazione? Ricorre ogni anno, il 9 di settembre, e ogni tanto scopro qualcosa. Ed è dedicata a promuovere le competenze di alfabetizzazione, come ad esempio strumento fondamentale per la vita quotidiana e per la partecipazione consapevole alla società. E a fronte di questo c'è anche da dire che purtroppo sempre più spesso leggiamo di sondaggi, leggiamo di studi legati al fatto che manca la comprensione del testo. Spesso sì, pur essendo alfabetizzati, non riusciamo a comprendere il significato di quello che leggiamo. E questa è una cosa veramente molto molto grave. Forse sarà perché ci siamo abituati sempre di più, io parlo al plurale, però ovviamente non è così per tutti. Siamo abituati a scrollare continuamente, no, sui social, 3 secondi via, 3 secondi via, 3 secondi via, senza soffermarci più di tanto oltre che quello che può essere il titolo, no, ad esempio delle notizie. Ed è malissimo, perché bisogna approfondire, bisogna leggere, confrontare, non fermarsi solamente alla prima notizia, perché, cioè, o perlomeno al titolo, che talvolta è clickbait, come si dice in gergo, cioè uno di quei titoli che serve ad acchiappare il click. Per cui, quando volete informarvi sul serio, leggete più articoli che riguardano lo stesso argomento, fatevi la vostra idea, mi raccomando, non soffermatevi alla prima cosa che leggete. In questa notte

lascia una scia, come astronave lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, un'illuminazione in questa notte fantastica di questo inizio del mondo.

porto via con me, con Giova. Lorenzo che mi fa impazzire con i suoi post su Instagram, ogni tanto me ne capita qualcuno e cui mangia colazioni incredibili, semi di tutti i tipi. Oh, buono questo, questo è buono, questo è buono. Delle robe che a vedersi sono un po' così, però io credo a quello che dice Lorenzo, so che sicuramente dice il vero, saranno anche cose buone. Boh, chissà, proveremo.

0: Love Radio City.
1: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiamandolo 0142 75 532.
2: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
3: Tranquilla, andiamo da Globo.
2: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
4: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
5: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

Wizard Controls. 15:27 pomeriggio di Radio City con una bella novità, ormai l'abbiamo già sentito un po' di volte, cominciamo ad apprezzare e conoscere questo nuovo disco di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, insieme appassionatamente cantano per noi Goya.

0: Prima Saif e Post Malone in apertura del nostro appuntamento con la City Compilation. Questo pazzo amore tra Beyoncé e Jay-Z dura da ormai tantissimo, perché sono ormai sposati da tantissimi anni, esattamente dal 2008.
1: Sono stati anni incredibili. Sweet dreams are made of this. Per te, che li hai vissuti. Che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva a Viguzzolo.
5: Le bancarelle del mercato del Forte vi aspettano domenica 13 settembre dalle 8 alle 19 in via Circonvallazione, via Arzani e via Marconi a Viguzzolo.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
8: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
7: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
9: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
7: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
10: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
11: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
12: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
13: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
14: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
15: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
16: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Conrad.
1: Si chiama Love Sober, la canzone che stiamo sentendo. Mercoledì 9 di settembre, le 15:47 di un pomeriggio uggioso, grigio, sta piovendo in molte località, naturalmente aspettavamo un pochino di pioggia sperando che non ci siano danni, naturalmente, perché poi è sempre così, no? Ormai siamo abituati a fenomeni estremi. E visto che la giornata è un po' uggiosa, sì, comincia quel pizzico di malinconia, no? Perché poi non siamo mai contenti, pensiamo all'estate e riflettevo sul fatto su cosa ci porteremo nei prossimi mesi e anni di questa estate 2026 che è agli sgoccioli, con tutto quello che abbiamo visto insieme nelle ultime settimane, cioè non è che tutte cose belle, naturalmente ha lasciato delle tracce precise, però stavo riflettendo che cosa mi porterò, che ricordo avrò dell'estate 2026 negli anni futuri, quali canzoni ad esempio mi ricorderanno quest'estate, qualcuna bella di sicuro, qualcuna un pochino meno, ricordi piacevoli meno, le vacanze, beh quelle sono sempre bei ricordi. E voi?

Swift con Uplight. L'estate, sì, diciamo poco fa, anche visto il tempo uggioso di oggi, sta finendo e quasi agli sgoccioli, però non per tutti sono terminate le vacanze, anzi per alcuni stanno per iniziare o sono iniziate proprio negli scorsi giorni. Settembre è un mese bellissimo per andare in vacanza, ho sempre sostenuto settembre da questo punto di vista, così come giugno, no? Sono quei periodi in cui non fa caldissimo, in cui costa anche meno, diciamo la verità, no? Questi momenti in cui bisogna fare i conti anche con il portafoglio, tutto sommato spendere qualcosina di meno non è male. Poi ci sono delle città che ci regalano comunque anche a settembre un clima mite, delle belle giornate di sole, la possibilità di fare ancora dei bagni oppure semplicemente di visitare bellissime città d'arte, capitali, insomma chi più ne ha più ne metta, magari poter preparare le valigie e partire e recarsi in una bella città anche semplicemente per visitarla, la città degli angeli ad esempio, quella che suggerisce Achille Lauro. Angeli.

La città degli angeli. Achille Lauro su Radio City, la radio dei grandi successi. Oh, ho visto un lampeggiare la luce. E beh, questo è quello che succede quando ci sono i temporali in giro, no? Succede spesso, specialmente laddove non c'è un grande centro abitato, ma anche lì ne succedono di cotte e di crude. Beh, a proposito di Città degli Angeli, chissà se sarà diventato un angelo anche il grande Duca Bianco. Parlo ovviamente di David Bowie. Magari più un diavoletto che un angelo, chi può dirlo? David Bowie con noi, questo è Let's Dance.

0: 2. Questo è il singolo che nel 1983 trasformò David D'Icona, rock glam, superstar globale, prodotto da Nile Rodgers degli Chic, veramente una roba pazzesca, groove funk, chitarrina funky che non può mancare in questo bellissimo brano che ci ha portato direttamente all'appuntamento con le news, perché abbiamo in effetti raggiunto le 16 proprio in questo istante.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Oggi a Squinzano, Lecce, i funerali di Lorena Sceri, uccisa dall'ex che l'ha picchiata rapita, messa nel portabagagli e gettata da un viadotto da dove poi si è lanciato a sua volta. Per lei una bara bianca, le strade addobbate con drappi e fiocchi rossi, camera ardente invece nella chiesa Maria Regina dove si svolge anche il funerale e lutto cittadino. Anche finale ligure, si è fermata per l'ultimo saluto alla famiglia Baruzzo, una folla commossa e silenziosa di oltre 1500 persone con in mano palloncini bianchi ha riempito nella mattinata la basilica di San Giovanni per i funerali di Paola Siri, del figlio Mattia e del marito Daniele Baruzzo, che ha sparato alla moglie e al figlio nella notte tra il 2 e il 3 settembre per poi puntare l'arma contro se stesso. Un bambino di 5 anni è caduto dalla finestra di un appartamento al terzo piano di un palazzo nel quartiere di Begato a Genova ed ha perso la vita. È successo intorno alle 12:30 di oggi, ma non sono chiare le cause della caduta. Il piccolo era stato trasferito in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo. Dall'Unione Europea arrivano nuove norme per limitare il fenomeno degli affitti brevi. Una serie di criteri definirà le aree sotto pressione abitativa, dando alle autorità locali la possibilità di introdurre limitazioni agli affitti brevi anche di uso turistico. È il cuore della proposta di regolamento lanciata dalla Commissione Europea. Il calcio con la Champions League, dopo la partita dell'Inter uscita sconfitta da Madrid per 2-1 contro il Real, stasera il Napoli affronta l'Arsenal al Maradona, calcio d'inizio alle 21. Vigilia invece per la Roma, che in viaggio verso la Turchia, manca solo Pellegrini per i giallorossi che domani affrontano alle 18:45 in Turchia il Fenerbahce. Vigilia anche in casa Como, domani alle 21 al Sinigali arriva il Lipsia. È tutto, alla prossima edizione.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
6: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.

0: Radio City. Non importa dove siamo, se ci sei tu, io sto bene, questo è amore, indubbiamente, no? Come dico sempre io, cioè, quello che è realmente casa non è tanto l'edificio in cui risiedi, quanto dove ci sono le persone che ami, quella è casa, no? Voglio dire. E speriamo di essere tra le persone che amate, tra le persone che amate ascoltare ogni giorno. Questo è Radio City, ciao da parte di Paolo Zangani, 16:08 in un pomeriggio uggiosissimo, c'è un sacco di bella musica da sentire.
1: Ciao, sono Agnese da Ovada e I love Radio City.

to you. In other featuring 54 altre. Il mondo migliore che sogna Vasco Rossi, in fondo è un po' il mondo che sogniamo anche noi, ed è quello che stiamo per sentire. Un mondo migliore, c'è Blasco su Radio City.

0: che sta per Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa. E allora, visto il tempo di queste ultime ore, anche in questo momento qui da noi bolaccone d'acqua incredibile, parliamo proprio di meteo e lo facciamo con i nostri esperti.
1: Infometeo.
2: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo. Sulle regioni di nord-ovest la perturbazione atlantica ha posto fine alle condizioni di caldo estivo che ci hanno accompagnato per diverso tempo, quindi dopo la giornata di mercoledì anche la giornata di giovedì vedrà un ulteriore ingresso di aria fresca che rinnoverà nuvolosità diffusa, pioggia, acquazzoni sparsi in un contesto termico decisamente fresco. Attenzione perché i fenomeni più forti raggiungeranno proprio la Liguria, nella fattispecie la Liguria di centro Levante. Importante rimanere aggiornati su ogni singola località, scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
4: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende, in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiamando lo 0142 75 532.
5: I want it to be free!
6: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
7: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
6: Globo Sport.
7: E intanto scopri i nuovi arrivi.
6: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
8: Globo è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
9: Da sempre Iveco è sulla strada con te. E il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti. E ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
10: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona di 3 ad Alessandria. Info covemi.it.
11: La risposta è sempre Daily.
12: Dal 3 al 16 settembre da Mercato trovi la convenienza migliore dell'anno. Tanti prodotti di qualità scontati del 50% per una spesa più leggera ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
13: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.

0: viaggiando por el mundo. Carol G e Manu Chao. Carol G che molto presto sarà in radio con un nuovo singolo, cambiando completamente atmosfera, sarà accompagnata da Bruno Mars e devo dire con una canzone molto romantica, molto più tranquilla, più autunnale da un certo punto di vista. Vabbè, comunque avremo modo di parlarne e soprattutto di sentirla più avanti. Ora invece c'è il nuovo di Miley. Ha deciso di farsi chiamare solo Miley.
1: Novità. Let's go.

Last Persuader con Miley. Sì, è lei, è Miley Cyrus, naturalmente. Tu dici, perché la chiami Miley? No, perché lei ha deciso di farsi chiamare semplicemente Miley. Uno dice, perché dopo tanto tempo vuoi cambiare nome? Nasce da una combinazione di motivi personali, a quanto pare, identitari, artistici, così si mormora. Sono alcune delle ragioni principali che sono basate su interviste, su fonti recenti. Insomma, io poi realmente ho preso queste notizie dal web, come si fa in questi casi, no? Vabbè, Miley, che deriva da Smiley, no? Datole perché sorrideva sempre da bambina, un nomignolo che venne poi abbreviato in Miley ed è diventato parte della sua identità pubblica fin dagli esordi, e adesso però ha deciso di togliere il cognome. Si vede che i litigi con il papà l'hanno portata di no, il cognome lo voglio levare, non ricordatemi che mi chiamo Cyrus e chiamatemi solo Miley. Boh, non lo so, non so se questo è il motivo, spero di no. Adele, Set Fire to the Rain. I let it fall.

Alex Warren, Passenger, la canzone che abbiamo ascoltato e che ci riporta ancora una volta qui. Ciao a tutti, buon pomeriggio da parte di Paolo Zangani. Com'è oggi? Beh, domani speriamo sia un giorno migliore.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazzaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. sasautogru.com.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
11: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
12: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
13: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
14: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Samurai J, Vito Salamanca, successore di quest'estate 2026, naturalmente flamenco, Paranoia, che abbiamo riascoltato con piacere. E alle 16:47 c'è anche Damiano su Radio City.

0: Eurythmics con Annie Lennox, Dave Stewart naturalmente, anche questo è un pezzettino di storia della musica. 1983, canzone che chiude il nostro appuntamento di questo mercoledì 9 di settembre con Radio City Story. Zanga vi saluta, ciao a tutti, ci risentiamo domani pomeriggio tra le 15 e le 17 qui su Radio City. Ora le informazioni, poi subito dopo ci sarà Valeria per le prossime 3 ore. Ciao, domani 16:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. L'aula della Camera esaminerà in terza lettura la legge elettorale ove modificata dal Senato dal lunedì 28 settembre, lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio, terminata tra l'altro dopo più di 2 ore la riunione degli sherpa di maggioranza sulla nuova legge elettorale. Secondo quanto viene riferito, resta da sciogliere il nodo della cosiddetta norma anticespugli e sarebbe in corso una riflessione anche sulla possibilità di estendere ai caregiver il voto fuori sede. La cronaca, tragedia oggi a Geramar. Un bambino di 5 anni è caduto dalla finestra di un appartamento al terzo piano ed è morto sul colpo per i gravissimi traumi riportati. È successo nel quartiere popolare di Begato. Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare. Sapeva che Martina non c'era più, che ormai era morta, ma si mostrava tranquillo anche con i carabinieri che perquisivano casa. A rivelarlo è stata Fiorenza Cosentino, la mamma di Martina Carbonaro, 14enne uccisa da Fragola in provincia di Napoli da Alessio Tucci. È stato ucciso con un'arma da fuoco il 35enne di origine albanese senza fissa dimora, trovato senza vita ieri a Giorgio delle Pertiche in provincia di Padova. In una nota firmata dal procuratore di Padova si spiega che sono in corso ulteriori indagini per meglio delineare la dinamica dei fatti. Per la stretta dell'Unione Europea sugli affitti brevi, il commissario per la casa Jorgensen ha presentato la bozza di regolamento locazioni turistiche che darebbe a regioni e comuni la possibilità di porre restrizioni nelle zone in stress abitativo. Tra le misure più contestate a livello politico, la possibile limitazione a uso e acquisto di immobili per locazioni brevi. È tutto, alla prossima edizione.
1: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
4: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperini, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
5: Ma un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
4: E allora? Dove andiamo? Da De Petro.
5: Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico, cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
6: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.

0: con On My Soul. Mercoledì 9 settembre, il giro di boa di questa nostra settimana, sempre di più verso il weekend. Un po' piovoso. Klingend e Jubel. Buongiorno a tutti, anzi, buonasera.
1: Ciao, sono Gian, il lupo di San Cristoforo. I love Radio City. Auuu!

2014 Clingained con Jubel, le 17:09. Buonasera a tutti, da me Valeria Ferrari, stiamo insieme per queste tre orette. Stiamo un po' più al fresco, si può dire ufficialmente, forse abbiamo vinto. Allora vi porterei in giro per il mondo con questa novità, sta figata, che ho trovato tra l'altro su un articolo del si chiama Ansia Totale intanto la pagina, ed è questa mappa interattiva che mostra dove sono state girate le scene dei film o delle serie TV. Si chiama Movie Scene Map e ci permette di esplorare i luoghi reali, no, di film oppure delle serie TV. Vorrei sapere da voi qual è il vostro preferito, la vostra preferita, quindi che si tratti di film oppure di serie, e appunto dove vorreste andare, in quale delle mete di dove sono stati girati il vostro film oppure

2001, gli Stereophonics con Have a Nice Day. Si può dire adesso sì che è una bella giornata, cioè, ho aperto le finestre qui in studio perché si respira, ho potuto spegnere il condizionatore, ufficialmente respirare dell'aria fresca, respirabile almeno, quantomeno un minimo respirabile. Se vi siete collegati ora, noi stavamo parlando di questa mappa interattiva fatta apposta per cinefili o amanti delle serie TV che mostra dove sono state girate le scene dei nostri film amati. Si chiama Movie Scene Map e ci permette di esplorare appunto i luoghi reali di film oppure serie TV. Lì si può zoomare sulle diverse aree, cercare direttamente film oppure scoprire appunto tutti i luoghi in cui è stato girato, anche se ora come ora la mappa conta oltre 16.000 location in 166 paesi. Attualmente ad esempio in Italia ci sono 604 location, però c'è un commento che mi ha fatto molto ridere, anzi che ridere ha molta ragione, io l'appoggio. L'unica vera app che utilizzo per i film è quella in cui mi viene detto se il cane vive o muore o si fa male, per il resto mi adatto. Allora, io sono completamente d'accordo, cioè può anche stare male il mio attore preferito all'interno della serie TV, il protagonista, però no, io non ci passo sopra se il cane non sta bene, non ce la fa, no, io su quello non ce la posso fare, quindi assolutamente d'accordissimo. Se il cane sta bene, film bello, se il cane non sta bene, film brutto. Siamo tutti d'accordo? Perfetto.

0: Love Radio City.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona di 3 ad Alessandria. Info covemi.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
5: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
4: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
5: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
4: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it. Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con Tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.

I BTS con Dynamite, era il 2020, 17:27 minuti qui su Radio City. La novità è quella di Olivia Rodrigo con Stupid Song.

Il ritorno di Olivia Rodrigo era Stupid Song. Le 17:31 alla mezza di questa nostra prima ora insieme. Anche una compilation, Sabrina Carpenter in apertura con Taste.

0: Era Survivor. Dal 2001 va a chiudere questa nostra compilation. Anche Sabrina Carpenter ha aperto con Taste. Subito dopo c'era Somber con My Body Isn't Ready.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
5: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
6: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
10: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
9: Davvero comodo!
11: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Era Gaia con Bossa Nostra, un po' le sonorità della favela, come dice lei. Comunque ci ha portato un po' in Brasile, un po' in giro per il mondo, ma non smetterà di farlo perché è terminato da pochissimo il suo tour estivo, proprio da pochi giorni. Continuerà invece con dei concerti in giro per il mondo, in questo caso ancora due date, l'8 di ottobre a Edimburgo e invece per terminare il 9 di ottobre a Glasgow. Quindi è anche bello, no, sapere che insomma gira il mondo ed è apprezzata anche fuori dall'Italia. Un altro artista che sta continuando il suo tour mondiale è proprio lui, lo stiamo per ascoltare. Dal 2023 ritorniamo indietro di qualche passettino con la sua voce di Harry Styles. Questa è Satellite, 17:49 minuti su Radio City.

0: 1979, i Kiss con I Was Made for Loving You. Va a chiudere questa nostra prima ora insieme. Nel frattempo abbiamo fatto le 18 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. La politica in primo piano con la legge elettorale che andrà nell'aula della Camera il 28 settembre, ora all'esame del Senato in seconda lettura a dare la data alla conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il voto finale è atteso il 15 settembre, con parere positivo il testo andrà a Montecitorio. Come dicevamo, in assemblea andrà rivotata la modifica sulle preferenze, tramonta invece il ballottaggio. Torna la tensione nel Golfo, Teheran prende in mira due navi statunitensi e 8 petrolieri in risposta ad un attacco statunitense contro 5 petroliere iraniane. Attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz e le tensioni internazionali fanno schizzare di nuovo il prezzo del petrolio. Passiamo alla cronaca. Tragedia a Begato in provincia di Genova. Un bambino di 5 anni è morto precipitando dalla finestra di un appartamento al terzo piano. Sul posto intervenuti vigili del fuoco e la polizia. Il piccolo è stato inizialmente soccorso in gravi condizioni da un'ambulanza, ma la corsa disperata verso l'ospedale si è rivelata vana. La Commissione europea ha deciso di erogare alla Spagna 114 milioni di euro di aiuti di emergenza per contribuire a gestire la situazione a Ceuta a seguito dei massicci attraversamenti illegali delle frontiere avvenuti il 30 e 31 luglio. Il sostegno finanziario fa seguito alla risposta immediata della Commissione sin dal primo giorno, da quando ha offerto alla Spagna assistenza sia finanziaria che operativa. Il calcio ha designati gli arbitri della quarta giornata di A, che si aprirà venerdì 11 settembre con Venezia-Fiorentina, affidata a Forno. Maresca dirigerà invece il match fra Torino e Roma, in programma lunedì 14, mentre Lazio-Milan di sabato 12 sarà arbitrata da Marcenaro. Sassuolo-Juventus-Sacchi, Inter-Udinese lunedì 14 alle 20:45, affidata a Pairetto. È tutto, alla prossima edizione.
1: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperine, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
8: Emma, un momento. Se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
7: E allora? Dove andiamo? Da De Petro.
8: Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico. Cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
9: De Petro. Dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.
10: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.

0: con Rolling Stones, una delle canzoni di quest'estate che sembra si stia rinfrescando. Sembra, non voglio dirlo troppo forte. C'è anche Madonna ad aprire la nostra seconda ora insieme e Dance Italia.
1: Ciao a tutti, sono Chiara da Alessandria e I Love Radio City. Ciao!

Era Madonna con Dance Theory, a uno dei suoi ultimi lavori in rotazione qui su Radio City alle 18:12. Direi che è perfetto perché inizia l'orario dell'aperitivo. Siamo insieme, facciamo due chiacchiere. Che cosa manca? Manca il sottofondo. Allora, se state facendo aperitivo con una bella birretta piuttosto che un analcolico, la musica ce la metto io. Ci sono i Simple Plan con Sean Paul e Summer Paradise. I gotta find my way back to summer paradise.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni era Canto d'amore alle 18:19 minuti qui su Radio City. Tra l'altro Angelina che è ritornata per quanto riguarda la scena musicale sui palchi italiani a calcarli insieme a Marco Mengoni, ritornando proprio con questa canzone dove si sono ritrovati poi a cantarla insieme proprio dal vivo nel suo tour Nina canta nei teatri d'estate con Marco Mengoni e poi tantissimi altri ospiti come Tedua, Venerus, Dardust, Bresh, tanti altri. Chissà se poi continuerà effettivamente con un nuovo tour autunnale / invernale. I New Radicals ora con You Get What You Give dal 1999.
2: Infotraffico.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Partiamo con la 4 Brescia-Padova, code a tratti tra svincolo Brescia-Est e svincolo Desenzano in direzione Padova. Sulla 6 Torino-Savona, lavori dopo svincolo Altare prima di allacciamento Savona-Zinolavado, allacciamento A10 Genova-Ventimiglia in direzione di Savona. Sulla 7 Milano-Genova code ad allacciamento tangenziale ovest di Milano, sempre in direzione di Genova. Sulla 10 Genova-Ventimiglia incidente tra svincolo Genova-Pegli e svincolo Genova-Voltri in direzione di Ventimiglia. Passiamo alla 12 Genova-Rosignano-Ripristino incidente tra svincolo Chiavari e svincolo Rapallo in direzione Genova. Chiudiamo ora con la A26 Genova-Gravellona-Toce, code causa incidente tra svincolo Masone e allacciamento di ramazione Predosabettole, sempre in direzione di Gravellona-Toce. È tutto, ricordatevi sempre di viaggiare con prudenza.
2: Infotraffico, in collaborazione con...
3: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona D3 ad Alessandria. Info covemi.it.
6: La risposta è sempre Daily.
7: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiama mandolo 0142 75 532.
8: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
9: Sono Gianmarco Tamberi.
10: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
9: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
10: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
8: Scopri di più su tuttincampo.it.
11: Solo nei migliori supermercati come Mercato.

Inconfondibili le voci di Michael Jackson e Justin Timberlake. Era il 2014 con Love Never Felt So Good. 18:27 minuti qui su Radio City. Novità è quella di Senna Spyro con Great Expectation.

Jovanotti con Baciami Ancora, uno dei suoi più grandi successi, era il 2010. In rotazione qui su Radio City, buonasera se vi siete collegati solo ora. Spero che dalle vostre parti tutto bene, anche per quanto riguarda le macchine, perché lo sappiamo, cioè in questo periodo non si può stare tranquilli un attimo, che se piove si pensa già al peggio. Tra l'altro, scrollando così qua e là tra i social, ho trovato questo articolo, una notizia che parla di questo ragazzo di 21 anni che ha inventato un'app gratis che non è che prevede, però insomma dice dove colpirà la grandine. Infatti ci sono stati davvero tantissimi download, cioè non è che lo prevede, ma quando sembra che stia iniziando a grandinare qualcuno aggiorna, un po' come Waze, non so se avete presente, ci siamo capiti. Comunque la grandine, insomma, quando arriva, ma ci si gioca qualche minuto prima sul cellulare. L'idea alla base di Grandinometro, quest'app fatta da Davide Agostini, 21enne padovano, che in pochi giorni ha visto esplodere praticamente il numero degli utenti, e è stato chiaramente un boom alimentato anche da questi ultimi violenti episodi, anche perché, come abbiamo detto, quando inizia a piovere temiamo già il peggio, almeno di questi ultimi tempi. Purtroppo è così, e proprio Davide in un'intervista dice: questa è un'app sociale nata con un obiettivo preciso, cioè aiutare le persone a sfruttare gli strumenti disponibili, no, per evitare i danni provocati dalle grandinate. E il sistema infatti ha dato anche l'allerta in occasione della grandinata del 28 agosto che, ahimè, ha colpito veramente molto forte la bassa veronese e il padovano, oltretutto lui essendo di Padova, però applicazione che opera su tutto il territorio italiano, quindi se fosse, insomma, possiamo utilizzarla e scaricarla tutti. Si chiama Grandinometro, poi insomma speriamo di non usarla praticamente mai. Prima però Yugel, Imel Angel, Ultra Natè, Moving to the Sun.

0: Radio City, solo grandi successi.
1: Sono stati anni incredibili. Sweet dreams are made of these. Per te, che li hai vissuti. In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
0: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
0: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
5: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
8: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva a Viguzzolo.
9: Le bancarelle del mercato del Forte vi aspettano domenica 13 settembre dalle 8 alle 19 in via Circonvallazione, via Arzani e via Marconi a Viguzzolo.
10: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
12: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
13: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
12: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti da

Era Teddy Swims con Break Up in Reverse. 18 e 46 minuti, noi stavamo parlando di quest'app che, ahimè, purtroppo potrebbe servire, di questo ragazzo di 21 anni, padovano Davide, che ha inventato il grandinometro. E Davide Agostini, studente di economia, in pochi giorni ha visto esplodere praticamente il numero degli utenti, hanno superato i 4.000. Praticamente quest'app che è nata con un obiettivo preciso, è sociale, quindi tutti possono interagire, insomma scrivere dove sta grandinando, così da allertare anche le altre persone, sfruttare insomma gli strumenti possibili e disponibili per evitare i danni provocati dalle grandinate. È il sistema che ha dato anche l'allerta in occasione della grandinata del 28 di agosto. Lorenzo scrive: la setta dei carrozzieri è già lì che ingaggia un sicario. No, vabbè, ovviamente assolutamente no, mi dissocio. Comunque non penso che non serva, anche perché sì, ci sono tutte le app di meteo, però anche questa potrebbe essere davvero utile e aiutarci e salvarci. E un altro commento fantastico: intanto la mappa ha anche la traduzione dei paesi in friulano, poi vedremo il funzionamento. Ci sono anche altre app, mi scrivete, che lo fanno chiaramente, dando le app di meteo, come può essere Trebi Meteo, danno i vari punti, i vari luoghi dove potrebbe grandinare. Però insomma, una in più non fa assolutamente male, potrebbe darci una mano in qualsiasi caso. Si chiama grandinometro, nel caso non aveste sentito. Nel frattempo anche Kamrad con Be Mine.

0: Sade con Smooth Operator, era il 1984, chiude questa nostra seconda ora insieme. Ancora una, prima però i 100 secondi con Mentana, per quanto riguarda l'informazione dall'Italia e dal mondo. Sono le 18:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Ci troviamo in una situazione in cui i fatti internazionali schiacciano quelli italiani e ce ne rendiamo conto non soltanto ascoltando o leggendo le notizie, ma attraverso tutte quelle che sono le conseguenze di quello che sta succedendo. E non c'è soltanto il prezzo della benzina o della luce e del gas a dimostrarci quanto siamo dipendenti dai gravi e grandi fatti internazionali. C'è il problema di cosa fare per una difesa europea, se supportare le richieste che vengono da più parti di tirare fuori i soldi per una difesa comune europea, se bisogna appoggiare quelle che sono le tendenze internazionali, ad esempio nel embargare le merci prodotte dai coloni israeliani in Cisgiordania. Tutto questo e in più ovviamente quello che sta succedendo a Hormuz e in più quello che sta succedendo tra Russia e Ucraina ci condizionano. Ma la verità vera è che noi ci troviamo praticamente senza dibattito politico su tutto questo. Perché? Perché maggioranza e opposizione sono divise su tutto questo. Perché la linea di Salvini non è quella di Tajani, e lo si è visto chiaramente già sull'esito delle elezioni nell'antedesco della Sassonia-Anhalt. Giubilo di Salvini e costernazione di Tajani, ma anche perché non c'è una posizione comune sulla guerra d'Ucraina nella maggioranza. Gli stessi due hanno opinioni diverse, ma anche nell'opposizione Conte e Schlein hanno opinioni molto diverse, e questo vale assolutamente per tutto. Stiamo per vederlo del resto su un provvedimento riguardante la lotta all'antisemitismo che sta dividendo maggioranza e opposizione, e soprattutto l'opposizione e lo stesso PD, nel quale ci sono tre posizioni diverse. Ora sarebbe utile, necessario, indispensabile un dibattito serio sulla politica internazionale, in modo da mettere in campo quelle che sono le opinioni, quelle che sono le idee, quelle che sono le linee guida del nostro paese, del nostro governo, del nostro Parlamento. Ma qui ognuno gioca al suo particolare, alla rendita di posizione, di una posizione che spesso poi dura solo 24-48 ore.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperini, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
5: Ma un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
4: E allora? Dove andiamo? Da De Petro.
5: Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico, cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
6: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via 9 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.

0: Era Maroon 5 con Cardi B dal 2018, Girls Like You. Le 19:08 minuti, inizia la nostra terza ora insieme. Buon mercoledì, buon giro di boa della settimana a tutti.
1: Ciao, sono Chiara, vi ascolto da Alessandria e I Love Radio City.

E Coez con È sempre bello, ma anche se fa un po' brutto, onestamente non fa male. Comunque tra il suo tour estivo che volge quasi al termine, anche il suo tour che invece sta continuando, il From the Rooftop parte 2, in realtà un progetto che è nato un bel po' di anni fa, 11 anni fa, come contenuto video, no? Anche diventato poi dopo diverso tempo una serie di album culto anche tra i fan dell'artista. È stato questo format. Praticamente cosa faceva? Riarrangiava, ecco, i suoi brani e alcune cover scelte in versioni acustiche, infatti portandole poi sui palchi italiani. Tour che in realtà è partito già il 9 di luglio per poi attraversare tutta l'Italia con diverse tappe, no? Anche all'interno del patrimonio architettonico e culturale, che è quello italiano. Tour che, come dicevamo, è partito già a luglio, ma continuerà almeno fino ad ottobre, perché fino a dicembre. Stavo guardando proprio adesso tutte le date, e terminerà poi a Bari al Teatro Petruzzelli. Invece la data di domani sarà a Taormina al Teatro Antico. Magari qualcuno di voi ci ascolta anche da lì, chi lo sa, sarebbe bello saperlo. Le Chezzai ora con Animal.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulle regioni di nord-ovest la perturbazione atlantica ha posto fine alle condizioni di caldo estivo che ci hanno accompagnato per diverso tempo, quindi dopo la giornata di mercoledì anche la giornata di giovedì vedrà un ulteriore ingresso di aria fresca che rinnoverà nuvolosità diffusa, pioggia, acquazzoni sparsi in un contesto termico decisamente fresco. Attenzione perché i fenomeni più forti raggiungeranno proprio la Liguria, nella fattispecie la Liguria di centro Levante. Importante rimanere aggiornati su ogni singola località, scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiamandolo 0142 75 532.
4: Dal 3 al 16 settembre da Mercato trovi la convenienza migliore dell'anno. Tanti prodotti di qualità scontati del 50% per una spesa più leggera ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
5: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
6: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Ah, l'abbiamo cantata tutti, ma io direi di sì al 100%. 2011 David Guetta con Usher era Without You. Ora invece novità Julie con Bresh serenamente.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Giulia con Bresh, serenamente, quanto si sta sereni adesso che forse stanotte si può dormire respirando almeno un filino di più. La mezza della nostra terza ora insieme, ciò vuol dire una compilation. Ci sono tre successi non stop. Kungs apre con This Girl, era il 2016.

0: Pino Jamiroquai con Little L. C'è qualche piccola L all'ascolto che possa essere, non lo so, Linda, Luca, Letizia, Lucrezia, qualsiasi nome all'ascolto con la L, vi saluto, ma ovviamente saluto anche tutti voi alle 19:40 minuti qui su Radio City. Va a chiudere questa nostra compilation anche Kungs con This Girl, subito dopo c'era Saif con Parlar d'amore.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
5: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
6: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129, 0143 63 27 99. Noleggio ortopediapalmeri.it.
7: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
8: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
10: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
11: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
12: Ti stai ascoltando? Vuol dire che funziona! Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

me. Un dubbio che mi assale dicendo maledetto me è: ma io l'avrò chiuso il finestrino arrivando qui in radio? È qui un maledetto me, ci sta tutto, ma 100%. A qualcuno di voi, tra l'altro, è mai successa una roba del genere? Cioè ritornare in macchina e poi avercela giusto un filo allagata, giusto un filo bagnata, perché avevate lasciato quello spiraglio di finestrino che è bastato giusto a farvela allagare del tutto e poi farvi dire indubbiamente maledetto me. C'è anche Benson Boone, un po' prima del nostro City Story, Mystical Magical.

Ormai io quando sento Dance the Night di Dua Lipa mi viene in mente solo e unicamente Barbie del 2023. Sì, mi sembra proprio di sì, anche perché è stato campione di incassi al botteghino. Nel frattempo ancora una di quelle canzoni dell'estate 2026 che sembra perdurare ma facendoci respirare un filo, sembrerebbe. Lui è Francesco Gabbani con Summer Funk, prima del nostro City Story.

0: In Excess con Need You Tonight. 1987 per il nostro appuntamento con la storia della musica, il nostro City Story che vi si ripropone a ogni fine ora. Si chiudono così le nostre tre ore insieme, ma ci risentiamo ovviamente domani sempre tra le 17 e le 20. Tra pochissimo l'informazione a cura della redazione, poi il non stop fino alle 7 di domani mattina. Io vi auguro una buona serata e nel frattempo mancano pochi secondi alle 20. A domani!
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano, il premio di maggioranza per la legge elettorale resta al 42%, non ci sarà poi alcun ballottaggio. È terminata dopo poco più di due ore la riunione degli sherpa di maggioranza sulla riforma elettorale. Resta da sciogliere il nodo della cosiddetta norma anticespugli che esclude dal computo dei voti ai fini del premio i partiti sotto al 3%. La legge elettorale approderà poi in aula alla Camera il 28 settembre, secondo quanto deciso dalla conferenza dei capigruppo, mentre l'aula del Senato ha avviato l'esame della riforma. Siamo alla cronaca, sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e a premere il grilletto uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia prima di togliersi la vita nella sua abitazione a Petralata. La procura di Roma ha disposto una perizia chimico-balistica per chiarire fino in fondo la faccenda. Una telefonata prevista per oggi tra il cancelliere tedesco Merz e il presidente americano Trump in vista dell'anniversario dell'11 settembre è stata rinviata dalla parte tedesca a dare la notizia al portavoce Cornelius in conferenza stampa a Berlino, precisando che il rinvio non è dovuto a problemi di agenda. L'inquilino della Casa Bianca aveva commentato con un wow che vittoria, successo storico dell'AfD in Sassonia. Stretta di Bruxelles sugli affitti brevi contro il caro casa. La proposta di regolamento presentata oggi dalla Commissione Europea prevede una serie di criteri che definirà le aree sotto pressione abitativa. Le autorità locali potranno introdurre limitazioni agli affitti brevi anche di uso turistico. Il calcio, la Champions League, dopo la sconfitta dell'Inter contro il Real Madrid ieri sera, questa sera tocca invece al Napoli che ospita al Maradona l'Arsenal. Calcio d'inizio alle 21, vigilia anche per la Roma in Turchia che affronterà il Fenerbahce. Domani sera alle 21 al Senigallia invece il Como debutta in Champions contro il Lipsia. È tutto, grazie per averci seguito.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it. Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.

0: Love Radio City.
1: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiamando lo 0142 75 532.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona di 3 ad Alessandria. Info covemi.it.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
4: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvalazione. Puntofuococeramica.com.
6: Reverchon. Da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reverchon. Qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano. E il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 21 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Radio City.
6: Non stop. Radio City.
5: Non stop.

0: Love Radio City.
1: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
2: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
1: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante San Giorgio. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante San Giorgio, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.

0: one time.
1: Radio City.
2: I numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.
1: Non stop.

0: quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
2: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
6: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 22 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Le 23 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Radio City.
1: I numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.
0: Non stop.

0: Radio City.
1: I numeri uno di oggi. I numeri uno di ieri.
0: Non stop.
2: Hit the beat and take it to the first level.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.